0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company.
1: Radio Company presents Let's Go, Dame Setteria version.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
2: se conosce brutti ma simpatici.
3: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
1: Sì.
3: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
1: Ogni tanto.
2: Come? Passiamo di qua.
3: È un programma di intrattenimento puro.
1: Sì.
3: Spesso in onda nel tardo pomeriggio. Tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
1: No, ok, dalle 16 alle 18.
2: Esatto, brutti ma simpatici.
1: Zero problemi
2: e zero discussioni. Spot.
4: Ciao Sara.
5: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Radio Company presents Let's Go Danceteria version. Grab your hands now. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company time.
2: L'hai detto anche tu qualche volta? No, domani è lunedì. Ci vorrebbe qualcosa per prepararsi al meglio a una nuova settimana. E allora, sai che c'è? Rilassati con Company Caffè. On air la domenica sera su Company dalle 20 alle 23. Il nostro viaggio insieme con le più grandi hit senza tempo. E poi Company Caffè è anche un podcast. Ascoltalo quando vuoi. Baci, firmato Tanitia Ferrari.
3: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90.

0: Mauro Tonello, qui su Radio Company, Ginecra Console, come sempre al mattino presto noi suoniamo i successi anni 90 e partiamo oggi con un grande classico per le Banderas, This Is Your Life, Space One for Peace, for Unity, e subito dopo John Secada la sua Just Another Day.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: E dalla John Secada con Just Another Day, Space One, For Peace, For Unity, dall'Italia le bandare invece con This Is Your Life. Piccola pausa e torniamo sul palco con Tamika Star.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.

0: She Wants Going Circle di Tanika Starr, il nostro botto 90, Diana King, Crosswalk Shy Guy e Mark Morrison, Return of the Mac.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Sotto il ritorno di Mac, prima ancora Daniel King con Shy Guy, a chiudo la puntata, la prima della settimana di Botta 90. Da Mauro Tonello tutto, grazie a DJ Nick, ora arrivano loro, quelli della Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Radio Company con la Family.

0: canzone così, ragazzi, è roba tanta roba. Allora, amici, buongiorno, benvenuti. Questa è la Family di Radio Company. Tante cose vi devo dire, tante cose vi dobbiamo raccontare. Sì, esatto. Buongiorno. Come buongiorno. State intanto? Amici miei, quelli che sono qui, quelli che sono proprio qui davanti a me, insieme a me, poi sì. Lo chiediamo anche agli ascoltatori. Intanto voi come state?
1: Bene, devo dire tutto regolare, bene. Stamattina e lascio subito la parola ad Ale, però stamattina mi sono svegliata, tutto tranquillo, tutto sereno e sentivo, avete presente gli orologi a cucù?
0: Sì.
1: Quelli che fanno cucù?
0: Sì, sì, certo.
1: Ok. Un uccello qui fuori che faceva esattamente quel suono e io ho passato mezz'ora a dire ma
0: questa cosa qua?
1: Sì,
0: bello. Giuro.
1: Non l'avevo mai non l'avevo mai sentito nella mia vita.
0: Ma quell'uccello lì qual è? Il cuculo? No, perché no, veramente, perché non so se deriva da il cucù deriva da quella cosa là.
1: Anch'io pensavo, aspetta che chiedo.
0: Perché allora c'è la quella è la tortora, ok?
1: Sì, ma era proprio l'altro suono che hai fatto.
0: Sì, sì, sì, è il classico cucù da orologio cucù. Però non so da che quale uccello arrivi. In realtà penso che sia da un uccello particolare. Comunque, di nuovo a parlare di uccelli, ragazzi, ma che è sta roba? Che ci ritroviamo a parlare. No, allora, finché Carlotta cerca, io volevo salutare chi ieri.
1: È il cuculo, comunque, dovrebbe essere.
0: Vedi che è il cuculo, perché da lì credo che arrivasse proprio il nome. Comunque, volevo salutare chi ieri ha scritto alle 17:32 della domenica, ha scritto Volotea. No, amico, allora è oggi, sarà stamattina con la family, non si partiva. Lui si è già avvantaggiato.
1: Bravo, perché ha detto mi prendo per tempo, sì, perché così.
0: Anche se non dovrete scrivere Volotea, ma dovrete dare la risposta a una domanda che poi vi faremo oggi. Da oggi fino a venerdì, mi raccomando, noi regaliamo un voucher del valore di 200 euro con Volotea. Ecco, quindi tanto
1: sei con me. Nel frattempo, scusa, Ale, tu come stai? Perché ho parlato io.
2: Molto bene, riposato e volati. Però
1: sisma. Allora, venerdì sera io sono stata per i show.
0: Sì, certo.
1: Io, Riccardo, la bimba, ok. Ho beccato De Biasi. Che ci ha quasi snobbati. Cioè è arrivato, ci siamo abbracciati, perché non ci vediamo mai, quindi ci siamo abbracciati, certo. Amici. E poi ho detto vado perché mi aspettano. Ed è sparito. E io non l'ho mai più visto.
2: Ma io sono ritornato, tu sei scappato.
1: Noi... io a un certo punto sono dovuto andare via, ma anche io ero con una bimba di 3 mesi, quindi no, sai.
0: Noi l'abbiamo sempre detto, ma l'abbiamo detto anche venerdì, che noi siamo i tuoi amici di serie B.
2: Non è vero.
0: Ma
2: sì.
0: Certo, lo
1: ma
0: sappiamo.
1: Ma che B. Ma a proposito di serie.
0: Sì.
1: Ale, come ti senti dopo ieri?
2: Sigla? Mettiamo la sigla.
0: No! No, non mettiamo la sigla. Senti, io volevo fare una cosa. Te lo dico così all'improvvisato, ma se ce la fai, De Biasi. Finché leggo un altro messaggio e poi partiamo. Puoi cercare il mixato che avevi preparato per venerdì?
1: Quello di Pacini.
0: Quello di Pacini. Riesci a recuperarlo in qualche modo? Perché io volevo fare finta di essere io Pacini e facevo la reazione al mixato di Ale.
1: Ma questo mixato è troppo carino.
0: Hai capito?
1: È un bischero, De Biasi. Sì. È un bischero questo.
0: Quello di venerdì che hai preparato. Per venerdì che non abbiamo messo in onda, ok?
1: Il mixatone di venerdì.
0: Il mixatone dove tu avevi preso in giro un po' Pacini.
2: Leggermente, sì.
0: Sì, vabbè, ho capito. Hai preso in giro un po'.
1: Allora,
0: sai
1: che Alessandro nelle prese in giro va da leggermente a.
0: Carlotta, ma tu perché ti metti la crema nelle mani finché stai poi trasmettendo in radio?
1: Ho le mani un po' ruvide.
0: Va bene, volevo salutare chi invece mi ha incuriosito, perché sempre ieri ci è arrivato un altro messaggio alle 15:46 con scritto: salve Radio Company, volevo farvi una domanda. E il messaggio si conclude lì. E noi adesso rimaniamo con questo patema di sapere che quale sarebbe stata la domanda. E soprattutto lui, perché vedo proprio dall'immagine profilo che ho lui. Quale risposta ti aspettavi, amico mio? Cioè...
1: No, ma quale domanda era? Cioè, nel senso, volevo farvi una domanda, ho capito. Però tu non puoi lasciarci così.
0: No,
1: e abbi pazienza. Senti, vi faccio io una domanda. Ma voi ve la mettete mai la crema nei gomiti?
0: Vedo che la stai mettendo a me.
1: Ma ve la mettete mai? Ragazzi, adesso mi fate una cortesia. Tirate sulle maniche e mi sentite quanto sono secchi i vostri gomiti.
0: Io ho i gomiti meravigliosi.
1: Tu i gomiti morbidi?
0: Ma io ho della pelle meravigliosa. Io sono...
1: Perché io sono sisma.
0: Perché io...
1: Quanti anni mi dai?
0: Quanti anni
1: Toccami la pelle, io mi faccio il bagno nel latte d'asino. Sì, come Cleopatra. Ed è per questo che la mia pelle è perfetta. Ho una pelle perfetta. perfetto ed è per questo che non dimostro l'età che ho. Sì, ho 42 anni, li dimostro 18. Perché? Perché faccio il bagno tutti i giorni nel latte d'asina. Poi la mattina bevo un estratto di cardamomo.
0: Cardamomo!
1: Un estratto di cardamomo. E poi ovviamente, certo, la curcuma. Sì, o sai dove metto la curcuma? Un po' nelle rughe d'espressione. Me la spalmo così, un po' come se fosse un blush. E poi ovviamente un bel estratto di cardamomo, di curcuma e di cetriolo.
0: Da dove ti è arrivato il cardamomo? Scusa. Ma tu usi il cardamomo in cucina?
1: Ma qua chi usa il cardamomo? Nessuno sa che cos'è il cardamomo.
0: Ma che esiste il cardamomo?
1: Perché sei fantastico. Poi sali sulla tua Tesla col volante riscaldato, il sedile riscaldato, perché quel sederino fantastico che hai deve sedere ovviamente su un sedile riscaldato.
0: Basta.
1: Sì, Enrico, sì.
0: La smenti?
2: Più dici basta, più lei continua.
0: Sì, lo so, è vero.
1: Più dici basta, più mi dai la desiderio di continuare.
0: Sei, ma De Biasi, tu hai trovato quello
1: col
0: che ci serve?
1: Col suo Rolex al polso.
2: Sì, prima quello dei vocali, se vuoi.
0: No, no, io volevo proprio... Ah, tu dici prima quello dei vocali?
2: Esatto, sì.
0: Non lo so, Carlotta, che dici?
1: Sversicosismo.
0: Dai, ma allora, De Biasi, se non metti qualcosa, Carlotta continua ad andare avanti con questa cosa.
3: Buongiorno,
4: Pisellini.
5: Ciao
6: a tutti, buon lavoro.
7: Sisma, sono troppo arrabbiato con te.
5: Ma no, dai,
4: raga, non c'entra niente, ma oggi non ho iniziato a dire.
6: Cos'è sta merda?
5: Sisma, sì.
8: Raga, non c'entra niente, ma stamattina ho avuto un incontro ravvicinato con un cinghiale enorme.
9: Cosa? Shark non è un film discutibile, è una minchiata pazzesca.
6: Sisma, lascia stare.
5: Raga, non c'entra niente, ma oggi compiamo gli anni.
10: Venerdì, preparazione albero del mai.
11: Ma oggi vado compleanno di un mio amico.
12: Sto andando a lavoro, sarei rimasto a casa a letto con la mia fidanzata e va bene così.
13: 6-7, 6-7.
14: Vabbè, ma vi pare normale? Cioè, che terminologia?
0: Cosa?
14: Mio?
13: 6-7, 6-7.
14: Chi non salta? Chi non salta?
15: Raga, non c'entro niente, ma anche oggi si lavora, che schifo. Buongiorno family. Oh, non c'entra niente, ma la Carlotta c'è stamattina, che stamattina che non la sento.
16: Dopo una settimana di relax e di ferie è finita, domani torna mia moglie.
17: Raga, non c'entra niente, ma io sono in tangenziale e dietro di me sembra ci sia mia mamma alla guida di una Jeep.
18: Ma Carlotta non la sento, non c'è oggi.
19: Ma che bello è.
20: Ehi raga, so che non c'entra niente, ma mi sentite?
18: Ma Carlotta non la sento, non c'è oggi.
1: Enrico, mi senti?
0: Sì, ti sento. Non dovete fare il disperato. Vabbè, ho capito. Allora, il mixatore di bacino lo mettiamo in un altro momento, perché sennò perdiamo troppo tempo. E soprattutto non va bene. Nel frattempo saluto quelli che ci hanno già scritto. Buongiorno amici, quelli che ci stanno seguendo dall'auto, che stanno raggiungendo. Oh, bello, perché alla perishow, a proposito, saluto tutti quelli che sono venuti al track a trovare. Dai, vai, puoi parlare più forte, Carlotta. Saluto quelli che sono arrivati, ragazzi. Non avete idea,
1: sì.
0: Anche delle ascoltatrici che proprio ci seguono dalla parte dei sommersi, ok? Volevo salutare l'amica, che poi è l'amica della moglie di Victor Voice, ok?
2: Ah, ok.
0: E quindi
1: sì.
0: Victor Voice,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: è sempre parte del nostro staff. Ringraziamo tutti quelli che sono stati da Perishow, ragazzi. È stato un evento pazzesco.
1: Ma soprattutto
0: grazie.
1: Andate subito sul nostro Instagram a vedere un Enrico Sisma in bibita che va a fare domande alla guarda, raccontare a qualcun altro, bello. Senti, visto che siamo e poi alla velocità della luce andiamo, però voi sai che ci sono degli argomenti che noi possiamo fare solo la prima mezz'ora,
0: va,
1: che sono tendenzialmente
0: sì,
1: quelli poco sono quelli un po' volgari, quelli poco diciamo poco adatti,
0: sì,
1: ai minori,
0: sì.
1: Ho letto ieri sera una notizia che non mi lascia per nulla stupita, ed è questa: vodka nella borraccia, quindicenne in coma etilico durante la gita, finisce in ospedale ad Ostuni. Ora, okay, allora, sì, brutta notizia, brutta cosa.
0: Vabbè, allora
1: siamo tutti d'accordo, che palle, ok. chi in gita non ha fatto delle sciocchezze?
0: Ma non solo in gita, io ti ricordo che c'erano dei miei amici, e parliamo della terza media, quindi 13 anni, che mi dicevano che bevevano già. Ma perché? Perché la trasgressione, tante
1: sì,
0: volte,
1: però,
0: cioè nel senso,
1: ok,
0: cioè nel senso sembra che sia qualcosa di nuovo, in realtà non è nulla di nuovo,
1: okay,
0: e non va
1: volevo...
0: bene, non va
1: no,
0: bene.
1: No, no, no, non va bene, però io mi volevo concentrare sulla gita, perché
0: sì.
1: Quando si andava a scuola, ovviamente tu sei a scuola, sei in classe, sei fuori, cioè quando sei a scuola, tutto quello che fai comunque è controllato o dai genitori o dai professori, ok? Quando sei in gita scolastica ti senti un po' fuori dalla tua zona,
0: sì,
1: ovviamente di comfort, lontano dai genitori,
0: sì,
1: ovviamente i professori non sono così tanti da poter controllare tutti, e poi ovviamente ci sono dei momenti molto liberi, e quando sei nei momenti liberi sei indipendente e quindi fai delle sciocchezze.
0: Certo.
1: Quindi io volevo chiedere, così, prima mezz'ora ai sommersi, sciocchezze che avete fatto in gita scolastica, così te la butto lì. Io sono stata in Grecia in quarta superiore e c'è stato un momento in cui delle mie compagne di classe volevano vedere l'alba, okay?
0: Ok?
1: Perché eravamo sul mare, era un albergo bellissimo, eravamo sul mare, quindi si erano messe d'accordo per vedere l'alba, ma noi il giorno dopo dovevamo partire e alle 8:30 dovevamo assolutamente, tassativamente essere in corriera,
0: ok?
1: Okay? Queste ragazze, queste mie amiche, sono andate a vedere l'alba, ma poi in realtà non sono riuscite a vederle perché avevano troppo sonno, eccetera, eccetera.
0: Okay.
1: Sono rientrate in camera e si sono dimenticate di mettere la sveglia, o l'hanno messa e non l'hanno sentita. Quindi mentre tutti noi siamo andati a, facciamo svegliati, siamo andati a fare colazione, ci siamo preparati e siamo saliti sull'autobus, loro hanno continuato a dormire, finché ad un certo punto la mia professoressa non ha praticamente scardinato la loro porta e le ha tirate per giù per un, dal letto,
0: okay,
1: per un orecchio, e le ha riportate,
0: okay,
1: in camera. Quindi volevo chiedere, vi è mai capitato di trasgredire un po', ma in gita, cioè proprio è limitata la gita scolastica, perché secondo me è un momento in cui,
0: sì, sì, beh, vabbè,
1: trasgredisci di più,
0: ma un momento estemporaneo, è proprio, cioè si,
1: bravo,
0: separa da tutto il resto il resto della vita. Ma certo. Quindi allora, cose che avete combinato in gita, soprattutto gita,
1: sì,
0: cioè, gita scolastica, ok, perché poi
1: un
0: quando...
1: discorso così proprio prima mezz'ora, così,
0: sì,
1: va a perdere,
0: ma
1: eh?
0: Certamente. Allora amici, 3332 688 688, il nostro numero WhatsApp per i vostri messaggi. Nel frattempo mosse

0: io, Sisma e Ale al parco a fare proprio questo ballo che serve proprio per riscaldamento muscolare con Annalisa in sottofondo.
1: No. Allora, io vi dico che voi due sareste lì a ballare, io vi guarderei un po' con, anche con un po' di sana invidia, nel senso che non so ballare, quindi
0: vabbè, però tu devi ballare non perché sai ballare, tu devi ballare perché ti devi scaricare le energie.
1: Se mi stessi guardando,
0: sì, devi essere te stesso.
1: Sì, va bene. Allora, okay, amici, dato buongiorno, parte dedicata ai sommersi, 4 maggio 2026 è lunedì,
0: incredibile,
1: quindi, sì, allora intanto io sono gasatissimo perché so già che ci aspetta una sigla della Madonna. Io non vedo l'ora. Io sì, stavo aspettando solo il momento della sigla. Quindi tra pochissimo, insomma, avremo la sigla. Però Carlotta intanto prima ha fatto una domanda, ma prima sentiamo voi.
2: Buongiorno ragazzi. Ciao. Buongiorno. Carlotta e Sisma, devo dare ragione a Carlotta perché il cuculo lo sento anch'io alla mattina verso le 5:30 e mi sveglia.
0: Che
2: non mi servono le campane di Praglia.
1: Ah, Praglia, ho capito dove è.
0: Ma Praglia... Perché anche me suo?
1: Perché io te lo dico io dopo. Te lo dico io dopo. C'è una nostra amica, o meglio, una tua conoscente e una mia amica che ha frequentato quelle parti lì.
0: Praglia.
1: Sì, sì. Comunque poi dispiace.
3: Sì,
1: vai.
3: Carlotta, io ho i gomiti che sono carta vetrata.
0: No,
3: schifo.
0: Però.
3: Se non metto la crema almeno 2 volte alla settimana, ciao. Posso veramente grattare il legno.
0: Madonna. No, ragazzi, dovete metterla. Perché i gomiti
1: una
0: non se li fila
1: giorno,
0: nessuno,
1: Una volta al giorno. Ma certo, non se li fila nessuno.
0: Ma no, ma è che ci sono parti del corpo. È vero, ci sono parti del corpo che
1: wow,
0: non ti fili mai. Cioè, tipo
1: i gomiti.
0: Ragazzi, avere i gomiti morbidi è il massimo. Perché quando adesso, allora, io ve lo dico a tutti quanti. Sta arrivando l'estate, stiamo per scoprire i nostri corpi. Cercate di essere presentabili. Quando tirate fuori i piedi, fate in modo che
1: allora
0: i vostri talloni siano morbidi. Mettetevi la...
1: Allora.
0: Però quando tu sei in coda alle poste e hai di fronte una persona che ha i talloni tutti screpolati, tutti brutti, gialli,
1: no, quello è
0: schifo.
1: No, quello è brutto. Però i gomiti, ragazzi, io vi assicuro che la pubblicità sarebbe così. Sarebbe: vuoi anche tu una vuoi anche tu dei gomiti come quelli di Enrico Sisma?
0: Perché i gomiti, sai, c'è il gomito del tennista e poi c'è il gomito di Enrico Sisma.
1: Certo, ovviamente. Poi
4: i campioni dell'Italia siamo noi.
5: Ero in seconda media, eravamo in città in montagna con la neve, bellissimo, e io insieme ai miei amici di Marachelle abbiamo deciso di scappare da dove eravamo alloggiati per andare a girare per i boschi.
0: Poveri
5: di notte con la neve. Siamo usciti, siamo andati via, era bellissimo, immaginate la pace, il silenzio, e tu camminavi sulla neve, c'era quel scricchiolio bellissimo, bello bello bello. Peccato che ci siamo persi.
0: Certo.
5: Quindi, per fortuna, il mio senso di orientamento è abbastanza buono, quindi seguendo i fili della luce siamo riusciti a tornare di nuovo agli alloggi. Entrati, calcolate, credo 10 minuti prima che venisse il professore a controllare. Ci è andata di culo.
1: Sì.
5: Mia mamma non sa ancora niente di questa cosa e credo non gliela dirò mai, perché anche se sono sposata e vivo per conto mio, mi ucciderebbe.
1: Allora, gli è andata di culo a lei ancora di più, secondo me, a Fabrizio, che a quanto pare ha scritto che in quarta superiore in gita, non so se crederci, se è vero o non lo so.
0: Dai, Fabrizio, viene fuori ora questa cosa, se non fosse venuta fuori ora sarebbe sul giornale.
1: Sicuramente, perché ha fatto sesso con la prof di matematica. Ora,
0: intanto saluta la prof di matematica, sì, che
1: è illegale.
0: No.
1: Cioè, dovrebbe essere illegale, cioè nel senso il prof...
0: Magari lui era ripetente, era maggiorenne.
1: Sì, no,
0: capito?
1: Vabbè, ma al di là del maggiorenne, io credo comunque che ci debba essere un rapporto, cioè non possono esserci rapporti tra professori e studenti, al di là dell'età.
0: Sì, ho capito, ma non veniva a fare la morale a Fabrizio, perché a Fabrizio non gliene frega niente la morale.
1: Ma no, io non ti sto dicendo la morale.

0: sicuramente arriverà, sai, la persona che dice no, non si fa, ok? Siamo tutti d'accordo sul fatto che non si fa, che bebe birbo, no?
1: Si fa,
0: ma la prima mezz'ora
1: si fa, come?
0: La prima mezz'ora

0: in Dawson Creek.
1: Ah, perché si era fatto la prof, non mi ricordavo.
0: Eh sì, lui, okay. Tra l'altro fa super ridere perché lui si praticamente si... Cosa hai detto?
2: Come?
1: Cosa? Cosa
0: hai
1: detto?
0: Cosa hai detto? No, niente.
1: Cosa ho detto?
0: Lui va a letto. Lui va a letto con la sua professoressa. E la sua professoressa, tipo, in realtà dimostra 65 anni, ma tipo ne ha 35. Okay. E fa. E niente, sì, è un.
1: Grande Pesi.
0: Pesi, Witter, che si.
1: Pesi e Fabrizio, ragazzi, i nostri idoli, vero? De Biasi, vero?

0: I Just Might alle 8:01.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Apertura sportiva con il 21esimo scudetto dell'Inter. I nerazzurri hanno battuto il Parma 2-0, reti di Thuram e Mkhitaryan. La soddisfazione del tecnico Christian Chivu, che vince il titolo nel suo primo anno sulla panchina interista, è quella di Lautaro Martinez.
3: Sono contento per loro perché questo è il 21esimo scudetto e questa è una pagina importante della storia di questa grandiosa società.
4: Alla fine a tutti si impara e oggi Christian è qua con noi, ci ha aiutato tanto a cambiare aria.
2: Trump annuncia l'operazione Project Freedom per liberare e assistere le navi bloccate nello stretto di Hormuz. Teheran avverte che sarebbe una violazione della tregua. Colloquio in corso dopo la nuova proposta iraniana di riaprire lo stretto dopo la rimozione del blocco. Rubio in missione per ricucire i rapporti americani con Santa Sede Italia. Il 7 maggio incontrerà il Papa, previsti colloqui con i ministri Tajani e Crosetto, forse vedrà anche la Premier Meloni. Tornando allo sport, ricordiamo ancora le vittorie di Antonelli in Formula 1 a Miami e di Sinner nella TP di Madrid 6-1-6-2 nella finale con Zverev. È tutto a più tardi da Davide Camera.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company. Spot.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Sei sveglio dalle 7? Bravo! Almeno potresti vincere qualcosa. Tipo un buono Volotea da 200 euro.

0: su sta roba, guarda, è bellissimo. Di nuovo, dai.
1: È troppo figa, ragazzi. È troppo figa.
0: Allora,
1: come si fa a smettere di ascoltarla?
0: È bellissima, è bellissima. Allora, vediamo, userei questa sigla per le storie Instagram. In riva al mare. Gin tonic in mano. Beh, ovvio. Allora, questo è il classico stile. Sei un figaccione, ovviamente.
1: Sì, devi essere fisicato. Sì, cioè, noi nella nostra testa, quando l'ascoltiamo, siamo fisicati.
0: E deve esserci leggermente la camicetta in lino aperta, un po', capito?
1: Sì, se sei donna, lo shorts con mezza chiappetta fuori. Mezza chiappa fuori, però. Un bel vedere, no? Cioè, devi essere proprio Belen. Mi sai dire Belen?
0: Sì,
1: Elisabetta Canalis.
0: E dalla parte maschile chi devi essere? Un Russell Crowe ai tempi d'oro.
1: Ma puoi essere anche un The Rock. Io mi immagino The Rock

0: Noi siamo così gasati, a parte la sigla nuova del lunedì, che figata, possiamo andare a mettere una base, secondo me. No, basta. Allora, siamo gasati perché fra poco, attenzione, 200 euro.
1: 200 aure.
0: Stavo per dire 200 voucher, invece in realtà sono...
1: Penso che Volotea ci fa causa se regaliamo 200 voucher.
0: Un voucher dei valori di 200 euro con Volotea, quindi tra pochissimo giochiamo. Bisogna che state attenti al gioco, c'è già chi ha scritto Volotea, non funziona così il gioco. Ve lo diciamo, è così, non funziona.
1: No, perché sarebbe troppo facile.
0: No, non funziona scrivendo Volotea. Non funziona scrivendo Volotea. Comunque, in ogni caso, tra poco vi spieghiamo come funziona. Nel frattempo, prima ho raccontato del piccolo periodo che sto avendo nella mia vita dove ci sono parecchie spese, anche sfortunate. Cioè, nel senso, ti si buca la ruota dell'auto, non è che è colpa tua. Succede, cose che succedono a casa, eccetera, eccetera. Quindi, periodi della vostra vita in cui vi è capitato di spendere tanto. Raga, è chiaro che il bollo, assicurazione, queste ce le hanno tutti, cioè,
1: ma sì, il punto è quando si accavallano tutte, perché magari hai sia il bollo, hai l'assicurazione, magari ti si, e però poi ti si, cioè, io ricordo c'è stato un momento in cui ai miei genitori gli si sono rotti tutti gli elettrodomestici.
0: Porca miseria.
1: No, sì, ma contemporaneamente,
0: appunto, io parlo
1: te lo giuro,
0: sì parlo proprio di quei periodi lì dove ti capita, queste sono sfortune che
1: sì,
0: quindi,
1: sì.
0: E però ti tocca tirar fuori tanti soldini, sentiamo.
2: Ma
0: no!
2: Il mio mese sfortunato è stato l'anno scorso a maggio, 15 giorni prima del mio matrimonio, quindi momento in cui bisognava pagare tutto e chiudere tutti i conti. Io faccio la fiancata della macchina, quindi 1200 euro circa della mia macchina.
1: Perfetto.
2: E la macchina di mio marito, parcheggiata, non sappiamo ancora chi sia stato, gli ha fatto tutta la fiancata, tutto lo specchietto, altri 2500 euro. Quindi sono stati proprio 15 giorni di fuoco.
1: Ma
2: ciao,
1: sì,
2: buona giornata.
1: Tanto i soldi, a che sì, cosa servono? Niente.
0: Il mio ex socio mi diceva i soldi vanno, i soldi vengono.
1: Sì, ho capito. Sai, vanno e basta.
0: Ho capito, bisogna anche che continui ad entrare per andare,
1: sì,
0: capito?
1: Cioè, nel senso. No, allora, il problema è quando sono più quelli che vanno che quelli che vengono, certo. Lì il problema.
3: Un paio d'anni fa, sotto Natale, un po' prima di Natale, ho regali da fare perché tra nipoti e figli, va bene, se un regalino si fa sempre. Allora si è rotta la lavatrice, si è rotto il frigo, si è rotta la macchina e è arrivata anche la multa salata. Volevamo ucciderci. Ciao company.
1: Lì, comunque, il sorriso con cui lui ha detto volevamo ucciderci.
0: Ma certo, ma sono quelle cose che dici, vabbè, allora o ti incazzi o ti arrendi alla vita.
1: Ti arrendi alla vita.
0: C'è chi scrive, per esempio, ho rotto il cambio automatico della mia auto, 2500 euro più assicurazione da pagare questo mese. Quindi a lui lei sta capitando in questo preciso momento.
1: Ti abbracciamo.
0: Poi altro vocale.
4: Allora, fosse solo un periodo nella vita, mi accontenterei. Puntualmente tutti gli anni, da maggio fino a giugno, partono 350 di bollo, 350 di tagliando, cambio gomme, va bene, non lo contiamo, è la spesa minore, e un K di assicurazione tutti gli anni. Fantastico.
0: Però
4: ciao, buona settimana.
0: Quella è una cosa che hanno tutti, però.
1: Sì, lui. Diciamo. No, diciamo che lì se lui, non lo so, se fosse partita IVA, lì sarebbe il vero dramma. Perché
0: porca
1: dici,
0: miseria,
1: ok, arriva l'estate, ho il bollo, l'assicurazione, il cambio gomme e poi ho le tasse da pagare. Quando arriva la parcella del commercialista,
0: infatti,
1: bellissimo.
0: A maggio-giugno comincia a essere un incubo per le partite IVA, perché lì hai anche le tasse da pagare. Quindi
1: Io dico, che poi, cioè, ma non si può diluire, no, devo pagare tutto di botto.
0: E Carlotta, ti dirò di più. A novembre c'è pure l'anticipo dell'anno dopo su quello che devi ancora fatturare.
1: A novembre, certo.
0: Sai cosa c'è?
1: Ah, che bello.
0: Sai cosa c'è? Io sono lo Stato e ti dico che l'anno prossimo non so se lavorerai, non so cosa fatturerai, ma comunque te li chiedo prima i soldini, perché di
1: Enrico, io sono capo di

0: Stranger su Radio Company. Buongiorno amici, ve lo abbiamo detto, ve lo abbiamo anticipato, è arrivato il momento di giocare. Mettiamo in pausa il Canta Chi per una settimana, perché questa settimana, ragazzi, si gioca con Volotea. Oh, il tuo prossimo viaggio inizia ora. Con Volotea sei già là. Questo maggio Volotea festeggia 85 milioni di passeggeri e il regalo lo ricevete voi. Giocate e potreste vincere un voucher dal valore di 200 euro per un volo per due persone verso una qualsiasi destinazione Volotea. Sapevate che con Volotea la vostra vacanza inizia ancora prima di decollare? È conosciuta per rendere tutto facilissimo: voli diretti, un'ampia scelta di mete e un personale così cordiale da farvi sentire subito a casa. E il bello è che lo fa a prezzi imbattibili, quindi non restate a terra, scoprite tutte le destinazioni su volotea.com o nella vostra agenzia di viaggi.
1: Adesso vi stiamo per fare una domanda: il più veloce fra di voi che risponderà correttamente vincerà un volo andata e ritorno per due persone del valore di 200 euro grazie a Volotea. Amici e amiche, attenzione però, perché ci sono delle regole fondamentali e diciamo fondamentali lo diciamo per voi, perché se non le rispettate purtroppo verrete automaticamente esclusi.
0: Siamo molto rigidi in questo gioco, perché, qua, perché il premio è grosso.
1: Il premio è cicciotto. Allora, mi raccomando, dovete inviare la risposta corretta solamente nel momento in cui sentirete questo suono. Non inviate la risposta prima, perché non verrà ritenuta valida. Quindi inviate la risposta corretta solamente, ve lo facciamo risentire, dopo aver sentito questo suono. Il primo tra di voi che risponde correttamente sarà in diretta con noi, e quindi dovete rimanere sintonizzati, attenti. Mi raccomando, poi rispondete anche al telefono. Cioè, adesso vi chiediamo di inviare un messaggio con una risposta a una domanda che vi faremo, ok? Solamente quando sentirete il suono, poi vi chiameremo in diretta e vi chiederemo ovviamente la risposta corretta. Attenzione, questa è la domanda: quale destinazione si può raggiungere con Volotea da Verona e Venezia ed è considerata la culla della democrazia, con il Partenone che svetta sull'Acropoli? Ripeto la domanda: quale destinazione si può raggiungere con Volotea da Verona e Venezia ed è considerata la culla della democrazia, con il Partenone che svetta sull'Acropoli?
0: Mi raccomando, 3332688688, quando sentirete il suono, inizia a vivere la tua destinazione ancora prima di partire con Volotea. Sei già là.
2: Volotea.

0: stiamo giocando con Volotea. E adesso attenzione, perché chiameremo a sorpresa quello che sarà il
1: sorpresa?
0: Vice a sorpresa, quello così scoprirà proprio in questo momento scoprirà proprio in questo istante se sarà il vincitore, vincitrice, quello che è. E adesso vedremo anche, tra l'altro, se ci darà la risposta giusta alla domanda.
1: Intanto deve rispondere al telefono. Intanto
2: sì. Pronto?
0: Sei tu!
1: Buongiorno!
0: Sei la nostra vincitrice!
1: Come ti chiami e da dove vieni? Insomma, qual è la tua provincia?
2: Allora, io mi chiamo Miriam e sono da Rosignano, nella provincia di Vicenza.
0: Allora, ok. Miriam, tu sei la papabile vincitrice, ma dovrai rispondere qui in diretta alla domanda che ti abbiamo fatto, che era: quale destinazione si può raggiungere con Volotea da Verona e Venezia ed è considerata la culla della democrazia, con il Partenone che svetta sull'Acropoli?
2: Atene.
0: Sì!
1: Brava! Ma ci sei mai stata ad Atene?
2: No.
1: Beh, allora potrebbe essere un'ottima occasione questa, sì, visto, esatto, che hai vinto un voucher dal valore di 200 euro Volotea.
2: Che bello, grazie, cioè, sono felicissima.
0: Miriam, non so se hai capito, 200 euro con Volotea. Dovresti urlare di gioia. Ecco, brava.
1: Ma senti Miriam, allora un paio di domande. Innanzitutto, con chi pensi che andrai in viaggio?
2: Allora, diciamo, mi piacerebbe anche portare la mia famiglia a Disneyland. Quindi potrei prenderci dentro con questo premio, dai.
1: Tu dici, aggiungo qualcosina e via tutti a Disneyland. E poi
2: esatto,
1: un'altra cosa, che stai facendo? Sei già a lavoro? Stai cominciando? Sei pronta?
2: No, sto andando, sono anche un po' in ritardo, però
0: ne vale la pena.
2: Altro che.
0: Ok, Miriam, un grande abbraccio e poi facci sapere dove sei andata. Noi vogliamo aggiornamenti su che viaggio hai fatto, mandaci foto, fai cose, insomma.
2: Certo, benissimo, grazie mille, siete i miei preferiti.
0: Grazie,
1: ecco. Miriam, un abbraccio.
0: Ciao Miriam.
2: Anche a voi. Ciao, grazie. Ciao.
3: Volotea, colleghiamo le città volotee.

0: Siete su Radio Company, ciao a tutti, buongiorno la family, fino alle 9 insieme con Carlotta, Enrico Sisma, Ale De Biasi e adesso qui con noi c'è anche Vittorio Ferro, buongiorno Vitto.
1: Ciao amici, buongiorno.
0: Come stai?
1: Ma bene, la settimana comincia bene perché c'è Paolo Corazzon di Tribimeteo.
2: Company Meteo con Paolo Corazzon.
0: Ciao Paolo, buongiorno.
3: Buongiorno Paolo. E se proprio dovesse essere un buon motivo per far partire bene la settimana, sì, il fatto che io sia presente qua, sì, è forse l'unico motivo da un punto di vista meteorologico, perché in settimana arriverà di tutto proprio, quindi c'è poco da essere contenti, arrivano varie perturbazioni sull'Italia, quindi oggi si parte bene in realtà, ma solo oggi. Da domani portatevi sempre l'ombrello, perché per 10 giorni saranno diverse le perturbazioni che passeranno dalle nostre parti, quindi soprattutto al centro-nord acqua e anche temporali con grandine mercoledì, non ci facciamo mancare niente, va che roba. Le temperature caleranno. A sto punto valeva la pena chiamarmi,
0: noi eravamo così di buon umore questa mattina.
3: Poi una volta che mi chiamate io poi rispondo per dovere, capito? Prossima volta pensateci due volte,
1: anche per i cospicui bonifici, diciamo, ma insomma quello è un altro discorso.
3: Senti,
1: poi c'è la questione dell'overshoot day, no? Abbiamo brevemente, tu che sei anche fisico, insomma, scienziato.
3: Abbiamo superato il momento in cui praticamente abbiamo sfruttato tutte le risorse che avevamo a disposizione sulla Terra. D'ora in avanti quello che facciamo crea solo danni praticamente.
1: Ecco, era solo per aggiungere un po' di buon umore, diciamo.
3: Ma te l'hai chiesto tu, non lo so, mi giustifico.
4: Va bene, grazie Paolo.
3: Ciao Paolo, grazie.
0: Buon lavoro.
2: Company Meteo con Paolo Corazzon.
5: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfy ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: E ora la sfida finale. Cocktail.
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate.
11: Crociera all'inclusive con Costa.
10: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
13: Sentiamo.
12: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Wow.
12: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
13: E C?
12: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
13: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
8: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Enrico Ante qui su Radio Company. Buongiorno amici, questa è la Family. Stiamo parlando di quelle volte in cui, siccome sta capita a tutti prima o poi, è capitato a me recentemente, è capitato a Carlotta, è capitato anche a De Biasi, di avere quel periodo in cui devi tirare fuori tantissimi soldi per cose che non sono ordinarie, ma vanno nello straordinario. Ti capita di bucare la ruota dell'auto,
1: tutto insieme poi.
0: Sì, e ti capita, il problema è che esatto, ti capita tutto insieme, ti si rompono quattro elettrodomestici nello stesso momento, ti si rompe l'auto, ti si rompono tantissime
1: cose.
0: Sentiamo.
2: Ciao Company, a fine gennaio noi abbiamo rotto il termocamino, poi si è rotto la lavastoviglie, ferro da stiro, il robottino in giardino ha perso una ruota e abbiamo la macchina che ha dato problemi al raffreddamento delle batterie, quindi sostituzione pompa dell'acqua, cinghia, si è bucata una ruota. Speriamo finisca presto questo 2026. Ciao.
0: Porca miseria.
1: Beh, allora, insomma, finisca presto, siamo appena a maggio.
0: A maggio, esatto.
1: Poi
3: mese di febbraio di quest'anno, pagamento doppio sport del bimbo, pagamento dell'assicurazione della macchina, pagamento del mio sport, cambio gomme, tagliando, in più fate fuori le sospensioni di una delle due macchine, moto che non va in moto, quindi da sistemare. In più, tagliando e bolo moto. Un salasso. Senza considerare che il bimbo ha rotto gli occhiali e condizionatori che non funzionavano, quindi da fare la pulizia. E finita, tra virgolette, finita l'acqua, il liquido dell'impianto del solare, quindi da ricaricare.
1: Comunque,
3: su un mese sono usciti più degli due stipendi che portiamo a casa. Un salasso.
0: Sembrava una notizia di cronaca comunque.
1: Sì, esatto. Posso dire però che questo messaggio ci fa capire che forse nel medioevo si stava meglio.
0: Beh, certo, no, allora è vero, perché poi ieri parlando con degli amici dicevano: ragazzo mio, più cose hai, più cose possono rompersi.
1: Per carità, l'aspettativa di vita era molto bassa, però per carità, la pulizia, l'igiene non esiste, per carità. Però però scusa, non avevi le auto, non avevi i condizionatori.
0: Usavi la stessa maglietta per 2-3 settimane.
1: Se avevi problemi di vista, non avevi gli occhiali da vista. Il problema non esiste, cioè nel senso, se ci pensi.
0: Sì, certo. Allora, poi nel mese di aprile ho battuto la macchina, sbattuto la macchina io, 2000 euro, dopo 4 giorni mia moglie lo stesso, altri 1500 euro. In più, il giorno di Pasquetta mi si è rotto un dente. Cioè, poi il dentista, raga, il dentista.
1: Guarda, una delle spese... bisogna solo pregare il Signore che non ti si spacchino i denti.
0: Sì.
1: Cioè, tu quello che devi fare nella vita è ogni sera mani congiunte dire: ti prego, non fa che non mi si rompano i denti domani. Perché non me lo posso permettere, dovrei andare in giro senza un incisivo, capito?
0: Tra l'altro, oltre al dolore. Perché
1: sì, vabbè, ma il dolore è il meno, abbi pazienza.
0: Sì, poi sono dolori quando hai praticamente il conto del dentista. Comunque, altri messaggi se volete: 333-2688-688. Periodi della vita in cui avete dovuto spendere moltissimo.

Splendido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: Arcomi, Bacci Piano, il nostro successo del presente dal passato, Tina Turner con What's Love Got To Do With It. Noi siamo live in questo momento su Radio Company, le 10 e 2 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Dunque, come fare per descrivere in un promo un programma che ogni giorno, dalle 18 alle 20, dal lunedì al venerdì, con Stefano Conte e Gianluca Pacini, con 4 appuntamenti fissi quotidiani, lancia un argomento che chiama in causa gli ascoltatori e quindi sono loro i protagonisti e non noi? È impossibile. Non esiste un promo così corto che possa...

0: Tedesco, Hey Look Ma I Made It su Radio Company nella nostra seconda ora insieme. Sono Viviana, ciao a tutti matti del mattino e buon lunedì, buon inizio settimana. Lo so che state aspettando di sapere se avete vinto proprio voi due biglietti per il concerto di Ermal Meta, che sarà all'Hall di Padova proprio a metà mese, il 15 maggio. Sentiamo intanto un po' di matti del mattino che urlano il suo nome.
1: Ermal Meta!
2: Chi? Ermal Meta! Ciao a tutti!
0: Ciao!
3: Ermal Meta!
1: Ermal Meta!
4: Ermal Meta!
0: E vai!
5: Ermal Meta!
0: Stupendi! Ragazzi, matti del mattinè! Meta! Ma qualcuno ha detto Ermal Metal! Ma chi sei? Orietta Berti! Ermal Meta! A vincere oggi è Luca dalla provincia di Padova!
1: E vai! Grazie Radio Company!
0: Grazie a te per aver giocato, porta chi vuoi, visto che hai vinto due biglietti. Vi ricordo che potrete vincerli anche nei prossimi giorni, quindi se non ci siete riusciti oggi non vi preoccupate, ascoltateci anche domani dalle 9 alle 11 e magari la fortuna toccherà proprio a voi.

0: Certo, Jamaican Bam Bam su Radio Company. Giusto o sbagliato modificare canzoni del passato? Ci sono delle canzoni che hanno rifatto che magari vi piacciono anche più dell'originale. Sentiamo i matti del matinè.
1: Diciamo che adesso l'economia comanda. Il dio denaro ha detto al mondo intero: avrai successo se ti do io il permesso.
0: Così.
1: E quindi rimangono le canzoni che hanno guadagnato a gogo. Le rifanno in mille maniere, intorbidendo la mente delle persone.
0: Ah, ok, grazie. Dici che è così perché una canzone che ha fatto successo, poi magari rifacendola, remixandola, porta altro successo. Piove sempre sul bagnato, questo è quello che ci vuoi dire. E
2: per
0: ancora?
2: Me possono modificare la canzone O Bella Ciao, dato che è stata modificata dalla Resistenza italiana nel 1944-45, perché in originale era una canzone delle mondine, molto più vecchia di quelle che andavano a raccogliere il riso.
0: È vero, io non lo sapevo, grazie per averci dato questa informazione. Infatti alla mattina appena alzata, bella ciao, alla mattina appena alzata, in risaia mi tocca andare. Questa era la versione originale, l'inizio. E poi abbiamo altri messaggi per quanto riguarda le canzoni, magari rifatte, che vi piacciono di più. Per esempio Jessica ci scrive: ciao Company, io adoro Enjoy the Silence.

0: cosa. Devo dire, anche in questa versione non mi dispiace. Poi sentiamo un matto.
1: Buongiorno,
0: del mattino.
1: Company, ciao. Anche Vasco Rossi con Generale.
0: È vero, Generale, eccola. Era di De Gregori.

0: di remake di canzoni che magari delle volte ci piacciono anche più dell'originale. Può succedere. Matti del Matinè, ci state suggerendo un po' di titoli e allora sentiamo.
1: Ciao.
0: Vai.
1: Company.
0: Ciao.
1: A me piacciono molto le canzoni di anni 90 che adesso vedo che li stanno modificando, a me piacciono molto.
0: Bene.
1: Ciao, buona giornata.
0: Buona giornata a te, ti piacciono tutte, sia quelle originali sia quelle rifatte. Allora devi venire ai nostri 90 Festival, cioè non puoi non esserci, devi assolutamente. Vi diremo anche le date perché già ne abbiamo per quest'estate in giro per l'Italia. Sentiamo un altro Matto del Mattino, cosa ci suggerisce?
2: Ci sono milioni di esempi di canzoni, sì, che rifatte migliorano, ma secondo me la migliore, proprio l'eccellenza, sì, è la canzone di Nino D'Angelo, Gesù Cristo. Cioè là raggiungiamo livelli over. Gesù,
0: Gesù. Non è vero, non l'ha fatta davvero. L'ha fatta davvero. Gesù Cristo. Ma io non la conoscevo, ma ci hai aperto un mondo. Adesso fuori onda in loop questa, che sarebbe chiaramente, l'avete riconosciuta, Let It Be. Gesù Cristo, dei Beatles, fantastica. C'è chi scrive, dipende, cioè il remake è un omaggio alla canzone o è l'unico modo che hai per fare musica? Negli ultimi anni è diventata un po' un'abitudine usare canzoni del passato per fare nuovi brani. Sembra un po' un'incapacità di creare qualcosa di nuovo che funzioni, quindi mancanza di idee. In alcuni casi può essere, in altri magari si dà una nuova veste a una canzone che ha avuto successo. Per quanto riguarda le canzoni nuove, eccola, una arriva, Temper City, Self Aware, su Radio Company.

0: Giorgia, superstar su Radio Company. Vi state scatenando per quanto riguarda canzoni rifatte, riarrangiate, che magari ci piacciono più dell'originale. Sentiamo un altro matto del matinè.
1: Una canzone che mi piace e che ogni tanto ascolto è quella degli ABBA.
0: Sì.
1: The Winner
0: Takes It All.
1: Non mi ricordo più il titolo, però DJ Orazio e Sanchez, un remix.

anche a me piace. Io amo ancora di più il remix di Gimme Gimme per quanto riguarda gli ABBA. Vai! Va bene, siamo sempre sullo stesso tema, un po' tamarro. A Martino, Martino preferisce l'originale, vedi, oh vabbè, ognuno ha i suoi gusti. Domenico ci scrive: già l'originale è stupenda, ma il remix è ancora meglio. Quello

0: tutto. E allora sentiamo un'altra matta, perché lei invece ama proprio un genere in particolare.
1: Vivi, ti ho vista di Energia 90 il 25 aprile a Porto Viro. Ma sei spaziale.
0: Grazie,
1: un bacio.
0: Ma un bacio anche a te. Vedi, un'altra grandissima amante degli anni 90. Siamo in tanti, infatti ci scrivono: Vivi, a proposito di musica anni 90 che adoro, lo farete anche quest'anno in quel di Abano? Ma certo che sì. Avete già anche l'ospite da spoilerarci? Purtroppo no, no, ho provato anch'io a chiedere a Mauro Tonello, il nostro direttore, che ovviamente sarà lì sul palco. Per voi niente, non lo so nemmeno io, non ve l'ho ancora detto, mannaggia, adesso provo a richiedere, provo a sondare. Rimanete con noi perché tra poco abbiamo un altro regalo da farvi.

0: Sei sveglio dalle 7? Bravo! Almeno potresti vincere qualcosa! Tipo un buono Volotea da 200 euro!
1: Per volare dove vuoi, eh? Non per prendere il caffè al bar sotto casa!
0: Ascolta la Family su Radio Company!
1: E magari stavolta ti va di lusso! Volotea!
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

inserire anche l'arrotino nella sua canzone. Fulminacci con la novità Maledetto me, c'era anche lui sul palco del concertone del 1° maggio. E a proposito di concerti, sentite qua che cosa vi regaliamo, perché quest'estate torna il Milano Summer Festival 2026 e festeggia i suoi 20 anni. Dal 26 giugno al 18 luglio, grandi concerti, spettacoli, food area e divertimento per tutti a Milano in zona impianti sportivi. E venerdì 3 luglio appuntamento imperdibile con i The Colors in concerto live. Biglietti disponibili su Ticket

gratis. E allora mandate un vocale al 333-2688-688 urlando: questa non è Ibiza! Sì, dai, che potete vincere i The Colors!

0: Dracula su Radio Company. È il momento di scoprire chi ha vinto due biglietti per i The Colors, che saranno live venerdì 3 luglio al Milano Summer Festival, di cui noi siamo anche quest'anno orgogliosamente media partner. Quindi ci saranno grandi concerti, grandi eventi, e oggi potete vincere due biglietti per i The Colors. Tutti i matti del mattino vorrebbero andarci. Sentiamo la vostra voce.
1: Questa non è l'Ibiza.
2: Ibiza. Non è Ibiza.
3: Questa non è Ibiza.
0: E che è?
2: Questa non è Ibiza.
0: Il coro.
3: Questa non è Ibiza.
0: Davvero?
3: Oh, questa non è Ibiza. Questa non è Ibiza.
0: No, proprio no. Vedi, lui ha preso anche la rincorsa. Bravissimi, purtroppo non avete vinto, per oggi ne abbiamo altri di non vincitori. E a
4: questa
0: voglia.
4: Non è Ibiza.
2: Questa non è Ibiza.
5: Questa non è Ibiza.
0: Radio
5: questa
0: Company.
5: Non è...

0: vincere oggi, lo sapete chi è? Oh, Marco da Venezia.
1: Grazie mille per il regalo, Marco dalla provincia di Venezia.
0: E vai, allora divertiti, porta chi vuoi, perché hai vinto due biglietti, quindi la fidanzata, la mamma, un amico, un parente, tuo fratello, chi ti pare. Fai stories, mi raccomando, e tagga Radio Company, noi ci saremo. E allora, complimenti a te, regaleremo i biglietti dei The Colors anche nei prossimi giorni. Oh mamma mia, ma quanti regali vi facciamo? Ma che è Natale? No, è maggio, è l'inizio di maggio. Eppure è così, quindi vi converrà continuare ad ascoltarci. Abbiamo finito la nostra scoppiettante trasmissione ed è solo lunedì. Tra poco un successo del presente, uno del passato e poi ancora tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State con noi.

0: Io la casa la vivo dentro. Soggiorno, cucina, camera da letto.
1: Io invece amo stare fuori. Barbecue, aperitivo, salottino da esterno.
0: Con Bissolo Casa arredi ogni ambiente con comfort e stile. In e outdoor. Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Gambellara, Vicenza, Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.
2: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.

Tommaso Paradiso su Radio Company. Mamma sbroccato Tommy Paradiso. Tommy, stai calmo, che ti è successo? Ti hanno fatto arrabbiare, vedi? Perché a quanto pare durante l'ultimo concerto a Napoli c'era un malfunzionamento con gli in-ear, con i suoi auricolari. Quindi lui che fa? Lancia del microfono. Nuovo sport di Tommaso Paradiso. L'ha scagliato il microfono per terra. Le prime file incredule, poi si è scusato. Meno male, dai, almeno le scuse sono state accettate. Però voglio dire, che fai? Prendi lezioni da Blanco? Se

0: Radio Company Time. Radio Company News.
1: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Gli Stati Uniti avviano il Project Freedom per garantire la sicurezza nello stretto di Hormuz e la libertà di navigazione commerciale. Il comando centrale americano annuncia supporto alle navi mercantili, essenziale per la sicurezza e l'economia globali, dicono, prevista una missione aeronavale. Intanto il segretario di Stato Rubio arriva a Roma per incontri con il Papa e il governo italiano. Al vertice della comunità politica europea a Erevan, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha ribadito la necessità di rafforzare difesa e sicurezza. Dobbiamo aumentare le nostre capacità militari, dice. Presenti leader di 47 paesi, Europa una grande famiglia, aggiunto, per l'Italia partecipa la premier Giorgia Meloni appena atterrati in Armenia. Un Boeing 767 di United Airlines partito da Venezia ha urtato un palo durante l'atterraggio all'aeroporto di Newark. A bordo 221 passeggeri e 10 membri dell'equipaggio. Gran spavento, ma nessun ferito. Avviata un'indagine sull'accaduto. Si cerca Davide Lucchelli, 24 anni, musicista padovano scomparso dal 1 maggio a Budapest durante un tour con il suo gruppo. L'ultimo contatto risale alle 20:30, poi il nulla con un avvistamento in un parcheggio. Gli amici sono stati ascoltati dagli inquirenti. Non si esclude alcuna ipotesi, anche se si teme un incontro pericoloso. Momenti di tensione nella metro di Milano alla stazione Cadorna della M1. Un convoglio ha frenato bruscamente per evitare di investire una persona finita sui binari. Alcuni passeggeri sono rimasti contusi. La TM Milano ha precisato che la persona è salva. Settimana difficile per la scuola. 6 e 7 maggio scioperi che coinvolgeranno docenti, personale ATA e dirigenti, a rischio lezioni e attività didattiche in diverse città. La protesta contro le prove Invalsi e la riforma degli istituti tecnici e professionali e le nuove linee guida dei licei. Lo sport è festa a San Siro al triplice fischio di Inter-Parma. I nerazzurri, cui bastava un punto, vincono 2-0 e si prendono il 21esimo scudetto con 3 partite di anticipo. Tennis a Madrid, trionfo Sinner, il primo di sempre a vincere 5 Masters 1000 di fila. In Formula 1 Kimi Antonelli cala il tris, vince anche a Miami ed è in testa alla classifica, seguono McLaren di Norris e Piastri. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
0: Radio Company News.
2: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Amigos.
1: Ah,
0: e amigas.
1: In atmosfera da lunedì, relax.
0: Sì, no, questa mattina, ragazzi, guarda, sì, con calma, perché questo weekend ci ha lasciato i segni.
1: Mamma, che segni, che
0: nel
1: segni.
0: Cervello,
1: le gambe,
0: ormai
1: l'anca.
0: Sì, grandi difficoltà, quindi facciamo parlare qualcun altro.
1: Sì, Tamarra.
0: Martino, anche oggi.
1: Buongiorno Martino, come
0: lo
1: va?
0: Chiamavano Internet Explorer. Lo saluti adesso, ti risponde domani. Buongiorno.
1: È YouTube a 52K.
0: Sveglia, sveglia.

0: amici e amigas, ma buongiorno, le 11.06 sta cominciando Snack, buon 4 di maggio da Giulia Pego, da Leo e da DJM, oggi a metà.
1: Oggi in che senso?
0: Nel senso che non siamo,
1: siamo
0: proprio
1: tutti a metà, quindi siamo un 1.5
0: sì,
1: oggi,
0: sì,
1: va bene.
0: Sì, in tre ne facciamo uno e mezzo, dai.
1: Allora,
0: sì,
1: weekend
0: sì.
1: Molto, diciamo così, laborioso per tutti quanti, insomma, tutto gli eventi, cosa per il show. Ieri, per quanto mi riguarda, il Treviso in Rosa è stato bellissimo, ringrazio veramente tutti e tutte per l'accoglienza e la grande festa.
0: In ogni caso, nonostante le condizioni, noi oggi ci siamo pronti per cominciare belli carichi fino alle 13. Vi lascio già il numero 3332688688, fateci sapere per voi com'è andata, dai, come state, se siete in condizioni migliori delle nostre. Intanto cominciamo con la musica, che vedo è Bizarrap con Music Session.

0: ascoltatori di Radio Company, abbiamo qualche testimonianza fresca fresca, pronta pronta.
1: Ma quanto mi fa piacere nell'essere l'unica rincoglionita stamattina. Grazie. È da stamattina che cerco di carburare, ma niente da fare. Niente da fare.
0: Essere solidali. Grazie. Tra mostri, perché poi alla fine stamattina siamo tutti dei mostri e dei rintronati. Martino, rintronati.
2: Ci ha dato dei rincoglioniti. Vabbè, però è la verità. Siamo qua apposta per farvi sentire ogni giorno più svegli e più intelligenti. C'è qualcuno che ci riesce? Qualcun altro?
3: Ore 11:07. Sì. È in arrivo dal binario 13 il treno diretto per stroppare Piombino, ferma a Canone Vescovana, Treviso, sì. New York.
2: New York?
3: Da mezzettino con la merenda. Yogi, c'è il signor Ranger.
2: Amico, tutto a posto. Capisco che il lunedì l'abbiamo detto che il rimbambimento è generale. Sì. Però tu ne sei un buon, cioè sei veramente il,
0: diciamo che da qualche giorno che dura, qui c'è veramente un po' di approfondimento.
2: Che bello, stiamo perdendo colpi piano piano, ma neanche così piano. Da qua a dicembre secondo me sarà ormai, come dice Vivi, siamo on top of the scivolo, ma noi non ci arriviamo mai alla fine, è una discesa continua.
3: C'è il signor Ranger.
4: Radio Company, Snack Radio.

mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà, piazzole nel verde vicino al mare, un nuovissimo acquapark, ristoranti e divertimento per tutti, amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: salutiamo Marie Fresh con Colombina, che sì, ci fa un poco cominciare questo lunedì un misto tra schiappettante e spumeggiante, ma anche tranquillino, perché questo sound portoghese ci fa anche dire ok,
1: quella è la musica perfetta quando prepari la moca al mattino del caffè.
0: Non lo so, io cominciando con questa canzone alle 6 di mattina.
1: Alle 6 di mattina, ma no,
0: non lo so che ora ci si alza la mattina.
1: Mezza, 9, dai.
0: Vabbè, sentiamo un'altra voce delle vostre.
2: Diciamo che il lunedì mattina il mio quoziente intellettivo è come il wifi in galleria. Sì. Non è che non c'è, è che cerca di riconnettersi alla realtà. Quindi il lunedì è un po' così.
0: L'importante è vedere la luce alla fine del tunnel, e che non sia una galleria che poi ti dura tutta la settimana o una vita intera, perché se no. A proposito di quoziente intellettivo, c'è una persona che ce l'ha particolarmente basso.
1: Ma non è vero, non è vero.
0: Che mi lanta di avere un quoziente intellettivo particolarmente basso, al quale stanno dando molto spazio sia sui social sia in televisione.
1: A quanto pare, com'è che si chiama? Lenticchio?
0: Lenticchio!
1: Adesso non mi ricordo, sai che non riesco a ricordare il suo nome vero?
0: Francesco Chiofalo.
1: Ecco, Francesco
0: e
1: Chiofalo.
0: E tutti voi all'ascolto direte: ma di chi stiamo a parlare? E ci avete anche ragione.
1: Credo che il 98%/99% degli italiani non sapesse chi fosse. Dopo l'intervista a Belve è diventato ovviamente caso nazionale.
0: Io facevo parte del 2% che lo conosceva da prima, da grande, grande appassionata di Temptation Island.
1: Mamma mia, perché veramente non gioca a tuo favore, te lo dico.
0: Ma guarda, quando vivi una vita con un quoziente intellettivo sempre al top, hai bisogno di qualche programma e qualche reality che per un po' te lo abbassi.
1: Ma non
0: no?
1: è il tuo caso questo.
0: Vabbè, non importa. È dopo la prima volta che ho guardato Temptation Island che il quoziente non si è mai più rialzato.
1: Però vedi comunque, che anche in queste situazioni dobbiamo trarre ispirazione, perché voglio dire, non sempre bisogna trarre ispirazione da elementi eccelsi, ma anche dalla quotidianità, da tutti noi normali persone.
0: Francesco Chiofalo, detto Lenticchio,
1: è già il cognome,
0: è stato ospite appunto a Belve. Gli sono state fatte tutta una serie di domande. Abbiamo un contributo.
3: Le balle.
4: Lei quindi diciamo che ha iniziato come reazione, no? Con i tatuaggi, poi piano piano con il bisogno di intervenire fisicamente, no? Perché lei quanti interventi chirurgici ha affrontato?
3: Tanti, sai che ho perso quasi il conto, tanti.
0: Ha perso il conto.
3: In medicina estetica andiamo tanto, sì, andiamo pure punturine, quello.
4: Vabbè, quello, no? Dicevo, se uno vede una foto di qualche anno fa.
1: Infatti è cambiato completamente, è diventato un transformer.
0: In realtà, a parte questo, ci hanno già scritto proprio quello di cui volevamo parlare, perché ci hanno scritto: ah sì, Lenticchio, quello a cui puzzano i piedi. Ebbene, signore e signori, sì. Lenticchio in diretta TV a Belve ha detto: ah, io sì, c'ho un difetto particolarmente grosso. Oh, mi puzzano i piedi.
1: Ecco, sembra
0: che gli puzzano i piedi.
1: Questa cosa si sia rivoltata a suo favore completo, perché sta ricevendo un sacco di offerte monetarie per poter annusare live i suoi piedi.
0: Sì, assolutamente.
1: Capisci?
0: La gente gli offre migliaia di euro pur di poterlo incontrare e annusargli i piedi.
1: Ma ti rendi
0: conto? Ora, Lenticchio, tu hai capito tutto.
1: Appunto.
0: Hai capito tutto. Chi è che mi vuole annusare?
5: Anche a me puzzano i piedi.
0: Anche a me tantissimo.
1: Immaginati matrimoni che finiscono per l'odore dei piedi, scarpe buttate per l'odore dei piedi, invece no, è guadagno.
0: Ha capito tutto e io sono d'accordo con te. Ora apriamo l'asta, io puzzo.
1: No, vabbè, ma
0: amici,
1: ma così è pubblicità.
0: L'ascella,
1: non puoi.
0: Guarda, il sottopiede,
1: ma che
0: l'infrachiappa,
1: ma che no,
0: dietro dell'orecchia,
1: mamma
0: dietro
1: mia,
0: il lobo. Chi è che vuole venirmi ad annusare?
1: Degustazione di formaggi puzzoni.
0: Offrite quello che volete, ci venite ad annusare.
1: Mamma
0: per favore.
1: Mia, che...

0: Sunrise, vabbè, sunrise, sempre il sole ci sta, sempre un raggio di sole nella nostra giornata.
1: Senti, invece dovete lasciarci finire i discorsi, perché ci hanno scritto: oh, ma che livello di argomenti alti oggi, lenticchie, cose. Ma facci finire il discorso. No, ma
0: poi questi qua che dicono: mi hai fatto perdere l'appetito. E vabbè, sono le 11:30, non è che uno non deve
1: devi avere appetito a quest'ora. No, tutto questo per dirvi che siamo partiti, sì, da lenticchio, da Francesco Chiofalo che dice: mommy, non vogliono pagarmi per annusarmi i piedi. Ma lui è lungimirante. Lui, certo, ha fatto di questa cosa un business, ed è proprio di business che vogliamo parlare con voi.
0: Allora, genericamente, ok, se vi viene un'idea, questo può essere un contest in tutta la puntata fino alle 13, ok? Se vi viene un'idea per fare business, anche la più assurda, visto che ormai sono quelle che funzionano, ma ce ne stiamo rendendo conto.
1: Certo, c'era quella che vendeva l'acqua della vasca da bagno.
0: Sì, l'aria.
1: Quello che l'aria, esatto, mo questo che si fa annusare i piedi. Voi da oggi, perdiamo, siamo tutti senza lavoro. Bisogna fare soldi in qualche modo, sì. Bisogna reinventarsi. L'unico strumento è il vostro corpo.
0: O comunque un'idea, qualcosa, cioè la vostra quotidianità. Ecco, diciamo così.
1: Sì, ecco, no, la prostituzione non va.
0: No, è quella,
1: ecco.
0: No, neanche il mercimonio di altre parti del mondo, però sei illegale, ovviamente. Però in tutto questo, se vi viene un'idea, un business, che ne so, che potrebbe essere fare il giocoliere con i tappi delle bottiglie e mille altre cose, scrivetecelo o mandateci un messaggio vocale al 333-2688-688.
2: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company.
3: Spot. Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Sei sveglio dalle 7? Bravo! Almeno potresti vincere qualcosa! Tipo un buono Volotea da 200 euro!
10: Per volare dove vuoi, Non per prendere il caffè al bar sotto casa!
9: Ascolta la Family su Radio Company!
10: E magari stavolta ti va di lusso! Volotea!

0: Dal 2019, Kids, Merck & Cremont, qui su Radio Company, le 11.41. Ancora buongiorno chi si fosse appena collegato. State ascoltando Company Snack fino alle 13 e parliamo finalmente di business, sì, di dindini, di soldini.
1: Sì, dai, perché ci serve l'idea giusta, l'idea originale, seppur assurda.
0: Perché sapete, e... vogliamo lasciare la radio, e quindi sì, se succede qualcosa.
1: No, allora, se ammettiamo questa cosa che dobbiamo vogliamo lasciare la radio, ci arriva un crowdfunding subito. Adesso vi prego,
0: fatelo!
1: Vi diamo noi i soldi.
0: Ma per fare che cosa? Ci ritroviamo poi senza lavoro, dobbiamo reinventarci, che cosa facciamo?
2: Sentiamo. A me piacerebbe fare il fidanzato a ore, pagato a ore. Prostituzione.
1: Ma no, allora, prostituzione è legato più a una finalità fisica.
0: Guarda che per fare il fidanzato, guarda che il fidanzato c'è tutto il controllo. Spesso il fidanzato, il sesso, manco lo vede,
1: appunto,
0: manco lo fa.
1: Soprattutto se è fidanzato non lo vede.
0: È tutto il contorno, cioè ti devi veramente sorbire e le rotture, lo shopping e questo e quell'altro e facciamo questo insieme, lo supporto emotivo, le patture.
1: Amore, questa è la giornata di rasare i pallini dai maglioni.
0: Facciamolo insieme
1: con
0: però,
1: la pinzetta.
0: Però se sei pagato per farlo lo
1: ma
0: fai.
1: Ma ti dice, ho fatto lavori peggiori nella vita, quindi.
0: Poi sono restata sconvolta da questa cosa, perché c'era chi scriveva: io mi farei pagare, non lo trovo, per scegliere che cosa guardare su Netflix al posto delle coppie che litigano ogni volta.
1: Esiste.
0: Ma tu mi hai detto che esiste,
1: esiste
0: già.
1: Esiste, sono in questo settore, ci sono un sacco di offerte di lavoro, ma tipo a 3.000 euro al mese.
0: Ma non
1: per
0: ha senso.
1: Testare i film, testare le serie televisive, queste
0: ho capito.
1: Cose qua.
0: Testare i film per vedere se sono belli o sono brutti, ok. Avere una persona che tu la sera non sai cosa guardare. Toc toc, salve, oggi guardate questo.
1: Eccolo lì. E tu sta zitto, tu sta zitto. Ok, decido io. E si siede in mezzo. È quello il problema. Hai la bava di uno che dorme, l'altro.
0: Oh, e poi dorme lì e ti si attacca.
3: Beh, io propongo di diventare un cavo umano.
1: Cioè?
3: Mi faccio tatuare sulla pelle dei codici QR. Per ricordarvi tutte le vostre cose, per esempio, che ne so, dove avete nascosto il vostro tesoro, l'appuntamento che avete con l'amante, ecco, io metto a disposizione il mio corpo per tatuarmi QR code che inquadrati possono rimandare a tutto quello che volete.
0: Però scusa, allora, ci sono una serie di cose che non so se proprio tornano. Intanto, appena uno ti inquadra, inquadra quelli di tutti.
1: Un casino, cioè devi fare una mappatura bella, anche bella precisa. E tutto questo, poi nel momento in cui tu hai finito il corpo, cosa fai? Comincia a ingrassare per aumentare la pelle, per fare.
0: E poi devi
1: cosa.
0: Essere sempre presente. Cioè, ogni volta che, ah, cavolo, non mi ricordo la password per entrare sulla app di questa cosa qua, Mario! Sì! Sì, sono a Udine. No, puoi passare un attimo. Dopo domani riesco ad entrare.
1: Non che ne so, sei con una signora che non si ricorda il PIN della posta e tu ce l'hai tatuato sulla chiappa destra. Non è carino tutte le volte. Guardi, signora, allora.
0: Però ti dirò che se dovessi scegliere un posto dove fargli tatuare un QR code, sarebbe proprio quello.

0: Fleetwood, questa è Secrets qui a Company Snack.
1: Allora, abbiamo una rettifica, abbiamo detto che il QR code umano
0: non può funzionare.
1: Lui ci ha riscritto, ha mandato un vocale dicendo: ok, guarda, mi avete convinto, il cavo umano no, perché poi i tatuaggi, le cose,
0: un po' un casino,
1: c'è qualcosa che non funziona. Ci ripropone un'altra idea, che è quella del cuscino umano.
0: Cosa, ma da una fucina di idee meravigliose.
1: Il cuscino umano si propone per fare lunghi viaggi, qualsiasi viaggio, quelli dove ti devi addormentare, per poggia spalla, cioè per poggia testa,
0: in qualsiasi punto del corpo. Poi alla fine se uno si vuole sdraiare sulle gambe,
1: sulle sue spalle, sul petto.
0: E pensate che questo marketing ha bisogno ovviamente di una pubblicità, che ha bisogno di convincere il consumatore. Ecco lo slogan.
2: Ho anche lo slogan: niente sedili scomodi, ma solo caldo calore umano. Affitta il mio relax.
0: Certo.
2: Perfetta.
0: In agosto su una Pecar.
1: Però va bene,
0: il calore umano non è il massimo.
1: Va bene, lui ha detto: mi potete anche sbavare addosso. Quindi perfetto, perfetto. Voglio sapere le tariffe.
0: Si ricopre di cielo, fa come i divani anni 70 delle donne.
1: No, perché sennò ti appiccichi, non è più comodo.
0: E così il cliente non se ne va più.
3: Radio Company Snack. Radio Company.

Lungomare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: Teheran valuta la risposta USA al piano in 14 punti definito inaccettabile da Donald Trump, che ha minacciato nuovi attacchi e avviato il Project Freedom nello stretto di Hormuz. Scelgano tra operazione impossibile o cattivo accordo, la replica iraniana. L'inviato USA Witkoff conferma: stiamo parlando.
1: L'Arabia Saudita, la Russia e altri 5 paesi dell'OPEC Plus hanno aumentato le loro quote di produzione petrolifera per dimostrare la continuità del cartello dopo il ritiro a sorpresa degli Emirati Arabi Uniti. I 7 principali produttori aggiungeranno 188.000 barili al giorno alla loro quota di produzione totale per giugno. Professor Davide Tabarelli, Nomisma Energia, una buona notizia.
2: Ottima notizia, perché se esce gli Emirati Arabi Uniti si indebolisce il cartello e pertanto anche questo, prendo delle decisioni di aumento dell'offerta, conta poco, perché adesso in questo momento è solo formale la decisione, perché non possono esportare di fatto quello stretto di Hormuz. Quello che conta è l'uscita degli Emirati Arabi Uniti, che indebolisce un poco il cartello.
1: E tutto questo influisce sul prezzo del greggio?
2: Sì, il prezzo del petrolio per il momento è stabile verso i valori che ha raggiunto nelle settimane scorse, intorno a $109, $108, insomma sotto i $110. Non è altissimo, non è così alto come uno ci si poteva aspettare, visto la chiusura già da 2 mesi dello stretto. Se rimane chiuso, la questione peggiora veramente seriamente nelle prossime settimane, i prezzi dovranno salire.
0: La Procura di Roma apre un fascicolo per sequestro di persona sull'abordaggio delle 22 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, avvenuto il 29 aprile a largo di Creta in acque internazionali. Al centro degli esposti anche la posizione di 2 attivisti detenuti dopo essere stati prelevati da barche italiane. Indagini in corso per chiarire responsabilità e dinamica dei fatti.
1: Allarme in Ungheria per la scomparsa di Davide Lucchelli, 24 anni, musicista padovano, scomparso dal 1 maggio a Budapest durante un tour col suo gruppo. L'ultimo contatto risale alle 20.30, poi il nulla con un avvistamento in un parcheggio. Gli amici sono stati ascoltati dagli inquirenti, non si esclude alcuna ipotesi, anche se si teme un incontro pericoloso.
0: Tragedia nella notte a Forlì, dove 2 studentesse di 23 e 26 anni sono morte dopo lo schianto dell'auto contro un albero. Inutili soccorsi del 118. Le giovani sono decedute sul posto per le gravi lesioni. Un altro incidente mortale si è verificato a Massa, dove una persona è morta carbonizzata dopo che l'auto è finita contro un palo prendendo fuoco.
1: Sopralluogo della scientifica a Pietracatella, nella casa di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Ielsi, morte avvelenate dopo Natale. Su disposizione della procuratrice Antonelli, gli agenti stanno sequestrando cellulari, computer e altri dispositivi utili alle indagini per duplice omicidio premeditato. Presenti anche rappresentanti delle 10 parti coinvolte, operazioni eseguite con procedure per preservare la scena del crimine.
0: Settimana difficile per la scuola, il 6 e 7 maggio sono previsti scioperi che coinvolgeranno docenti, personale ATA e dirigenti, a rischio lezioni e attività didattiche in diverse città. La protesta contro le prove invalsi e la riforma degli istituti tecnici e professionali e le nuove linee guida dei licei.
1: Svolta nel meteo, cambio di scenario dopo il caldo fino a 27 gradi dello scorso fine settimana. In queste ore arriva una fase instabile con correnti atlantiche, piogge e temporali soprattutto al nord-ovest. Tra domani e 6 maggio fenomeni diffusi su nord e centro Tirreno, possibili rovesci intensi e grandinate, in particolare su Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli. Temperature che saranno in sensibile diminuzione anche di 10 gradi.
0: Lo sport, festa a San Siro al triplice fischio di Inter Parma. I nerazzurri, a cui bastava un punto, vincono 2-0 e si prendono il 21esimo scudetto con 3 partite di anticipo. Gran festa a Milano fino all'alba. Per il tennis, a Madrid trionfo Sinner, il primo di sempre a vincere 5 Masters 1000 di fila, e ora sotto con gli internazionali di Roma. Per la Formula 1, Kimi Antonelli cala il Tris, vince anche a Miami ed è in testa alla classifica. Seguono le McLaren di Norris e Piastri.
1: Il meteo, cieli sereni oggi e poco nuvolosi al sud, mentre al nord e sulle regioni centrali prevalgono le nuvole. Al mattino piogge su Alpi occidentali e Sardegna, in estensione al pomeriggio a Piemonte e Liguria, in serata fenomeni su nord-ovest e Toscana e Sardegna. Temperature massime in lieve calo al nord e sul versante tirrenico centrale.
0: È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su streamo.it, scarica l'app.
3: Radio Company News.

0: scusa, vuoi riprendermi? Perché
1: volevo che commentassi Avril Lavigne.
0: Mi piace, è uno dei miei pezzi preferiti. Cioè, proprio.
1: Lo sapevo.
0: No, ma in realtà il mio, perché va spiegata questa cosa, se no magari gli ascoltatori restano perplessi. In realtà il mio non è un odio nei confronti di Avril Lavigne.
1: No.
0: Io, diciamo, ho una difficile sopportazione nei confronti di quei pezzi che sono cosiddetti i teen USA, cioè che hanno un po' questo cantato gridato un po' alla teenager.
2: Siamo tutti un po' felici.
0: Ma è gusto personale.
2: Che
0: è un po' un gusto personale.
1: Va bene, grazie. Sigla, dai.
0: Già.
1: Sigla.

0: buongiornissimo.
1: Ci ben svegliati, ben ritrovati.
0: Ben svegliati, sono le 13.09. Io penso che, devo dire che oggi deve essere stata una giornata difficile per molti alzarsi. Perché insomma, weekend lungo, il super ponte, le vacanze. Comunque, buongiorno Daniele Belli, da Stefano Conte, dal DJ Michael Ben. E devo dire, dobbiamo fare una parentesi prima di aprire questa trasmissione. Che sei felice, ma non troppo.
1: Perché?
0: Perché la tua squadra del cuore ha vinto lo scudetto, eh? Che bello, eh?
1: Ma guarda, c'è, perché c'è la speranza sempre da parte, diciamo, del ventunesimo scudetto.
0: Ventunesimo scudetto, che squadra è?
1: L'Internazionale Milano.
0: Ah, ok, perché lui dice Internazionale Milano, perché è proprio snob fino al midollo.
1: Ma ricordiamo una cosa.
0: Sì.
1: Ricordiamo una cosa.
0: Prego.
1: C'è tutta una serie di gufi che sperano che te lo tolgano.
0: Sì, ma potrebbe succedere.
1: Ma non è vero.
0: Te l'ho chiesto prima di venire in onda. Hai detto, ci sa mai.
1: Perché, però, stai. Cioè, una situazione del genere. Stai
0: poi sei talmente, come dire, agufante.
1: Sì.
0: Che quando te l'ho chiesto tipo 2 settimane fa, hai detto, no, non c'è nessuna speranza. Ma serio anche.
1: No, non c'è.
0: Comunque, salutiamo gli amici interisti che ci ascoltano e anche chi ovviamente è costretto un po'
1: subito
0: a rosicare.
1: Subito scritto Intermerlo.
0: Eccolo qua.
1: Sapevo che arrivava subito.
0: Ah, dici che c'è. Pensavo l'avessi
1: sì, perché
0: scritto.
1: C'è subito una parte che odia ovviamente.
0: Salutiamo il Milan Club della radio che si trova al primo piano, che credo che,
1: ma
0: insomma,
1: guarda, proprio mi sorvola su questa cosa perché tanto chi se ne frega.
0: Vabbè ragazzi, dai, giriamo la ruota e vediamo che cosa succede in questa puntata. Devo dire, il nostro amico, la nostra amica che...
2: Secondo.
1: Non parleremo di calcio, sappiatelo.
0: Non lo so, fammi vedere sto secondo.
1: Parliamo di tennis. No, ma non doveva venire fuori quella
0: invece
1: là.
0: Invece guarda qua.
1: Ma no.
0: Hai visto?
1: No.
0: Invece parliamo proprio di sport oggi. Si vede che era nell'aria. Attenzione, vi chiediamo un po' per insomma varie questioni. Qual è il vostro sportivo di riferimento d'eccellenza di sempre?
1: Per carattere, per cosa?
0: Per carattere, per risultati, determinazione, insomma. Sulla determinazione mi sentirei di citare Alex Zanardi, che insomma, sicuramente lui è stato un esempio di grande determinazione.
1: Allora, deve essere preso come esempio solo il singolo, o può essere presa anche una squadra?
0: No, io voglio un singolo. Io voglio un giocatore, un praticante di sport che per voi, per te, è un'icona.
1: Vabbè.
0: Per motivazione ce la spiegate.
1: Certo.
0: Ti piace, che ne so, LeBron James, parlando di basket, giusto per cambiare. Ti piace Maggio, parlando di calcio, che lui ormai è, insomma, è super iconizzato.
1: Qual è la vostra icona sportiva?
0: La vostra icona sportiva, e per quale motivo? 3332 688 688.

0: Si chiama Disco Lies, questa è Radio Company, questo è il Belli Conte 4.0. Tu hai pensato chi potrebbe essere?
1: Ci
0: chi
1: ci ancora, ci stai... sto ancora pensando.
0: Stai ancora pensando?
1: Sì, ci penserò per un po'.
0: Io Elton John.
1: Come sportivo?
0: Sì.
1: Ma non c'entra un cavolo.
0: Giocava a basket da piccolo.
1: Ma che giocava a basket?
0: Sì, da piccolo.
1: Ma no, devi avere un'icona sportiva, non un'icona.
0: Deve aver proprio giocato, sì, a livello. Ok, dai. 3332-688-688, la vostra icona dello sport in assoluto e per ovviamente per quale motivo? Tra poco.

0: Articolo 31, sono le 13:23 minuti
1: di un splendido 4 maggio.
0: Vuoi che diventiamo il reflusso? Da chi parto qua? Lanciati. Allora, intanto c'è un amico, Andrea Di Rovigo.
1: Vai sulle cose difficili.
0: Ciao ragazzi, per me Chabal per la grinta in campo. Per chi non sapesse chi è stato...
1: E chi è Chaballo?
0: Sébastien Chabal è stato una terza linea del rugby francese dal 2000 al 2011. Molto particolare perché aveva questa barba e capello lungo. Chi ama il rugby se lo ricorda sicuramente.
1: Terza linea sono quelli che poi fanno... aprono e via.
0: Insieme a Jonathan Lomu credo che siano i personaggi che uno si ricorda, no? Nelle varie squadre.
1: Sì. Vabbè, uno si ricorda ovviamente i neozelandesi, soprattutto per il motivo dell'H. Esatto. Poi però insomma rugby è sempre un bello sport.
0: Ci sono dei giocatori che sono rimasti delle icone in più rispetto agli altri. Ne cito altri?
1: Sì.
0: C'è Giada da Trieste che ci ha scritto: sicuramente vento di passione vero Andriy Shevchenko. Ci ha legato anche una fotografia di quando aveva 19
1: Cos'è,
0: anni.
1: Un non calciatore?
0: Si può, non si può descrivere, è stato un
1: dell'Inter.
0: Calciatore di origine ucraina, lo ricordiamo. Del Milan. Io avevo un quaderno con tutti i pezzi della Gazzetta dello Sport, mi compravo abitudinariamente, cioè con abitudine ogni anno, la sua maglietta, dormivo con la sua maglietta. Tra l'altro io giocando a calcio da quando sono piccolo gioco ancora, infatti per i miei amici da ragazzina il mio soprannome era Sheva.
1: Ah,
0: lei
1: gli gridava Sheva.
0: No,
1: bella foto che ci ha mandato, grazie, anche perché poi è stata la fanciulla che prima ovviamente appena abbiamo cominciato a parlare dell'Inter aveva subito Milan merda senza neanche
0: Intermerda
1: milanista.
0: Scusa. Ovviamente
1: Giada, guarda, io con lo sport ogni tanto ho dei cattivi rapporti.
0: Sentiamo chi c'è al citofono.
1: Sì, chi è?
2: La mia icona di sportivo è il mio unico e vero capitano, ovvero Javier Zanetti. Un esempio di lealtà, di professionismo estremo. Io l'ho potuto conoscere anche dal vivo, è una persona veramente splendida ed è una persona anche che aiuta anche i bambini nel suo paese con la sua fondazione Pupi. È una persona veramente speciale, secondo me è veramente difficile al mondo d'oggi trovare gente così.
0: Allora,
2: e comunque i campioni dell'Italia siamo noi.
0: Allora, ovviamente abbraccio questa cosa di icona sportiva, perché devo dire, se devo pensare a un'icona sportiva dell'Inter subito si pensa a Javier Zanetti. Non per niente, per un periodo sono andato in giro con il numero 4 sulle spalle,
1: che
0: è il numero di Javier. Però a parte quello, io se devo pensare un po' all'Inter del mio periodo, cioè quella d'oro,
1: sì,
0: forse perché giocava nel mio stesso ruolo,
1: sì,
0: uno dei personaggi che mi è piaciuto di più in quegli anni e a cui sono restato molto legato è sicuramente Walter Zenga. Cioè lo vedo come un'icona personale nel mio ruolo.
1: Che bello,
0: il portiere ne resta
1: il
0: portiere.
1: Vi ricordo il periodo in cui Stefano Conte faceva il portiere
0: d'albergo,
1: all'hotel dell'Ombra. Portiere di notte, e ha fatto anche una canzone,
0: certo,
1: sotto pseudonimo.
0: Certo.
1: Sentiamo chi c'è al citofono.
0: Chi c'è al citofono?
1: Sentiamo.
0: Ah! Ma perché quando parliamo di sportivi appare lui?
3: Je suis, I am, you are, hi guys, I'm David
0: Castello. Salve
3: Vole
0: David.
3: Che glielo rifaccio? David Castello.
0: Perché ha paura di farsi male, io.
3: Una manata sul membro.
0: Lo so.
3: È sempre una brutta cosa da fare.
0: Vabbè.
3: Allora le ricordo che lei mi ha chiesto di parlare di sport.
0: Sì.
3: E io sono un grande sportivo. Le ricordo dopo aver partecipato al famoso film che interpretavo il ruolo di Pie Baracus.
0: Ma lei non ha partecipato. Ma non è. Guarda.
3: Dopo aver fatto tante altre serie meravigliose per un periodo ho allenato la nazionale della Giamaica.
0: Hai allenato la
3: corsa?
0: Allenato la nazionale della Giamaica di corsa?
3: Ma
0: come ha allenato?
3: Fritz Mutz.
0: Cosa? Di chi sta parlando?
3: Il giamaicano.
0: Ah, di Usain Bolt.
3: Proprio lui.
0: Non si ricordava
3: nemmeno. Ricorda quanto correva.
0: Non si ricordava nemmeno. Usain Fritz Bolt non l'ho mai sentito. Però vabbè, Usain Bolt.
3: Sì, sì, sì. Io lo mettevo lì a correre, siccome lui era giamaicano.
0: Sì.
3: Gli dicevo Jamaica. E poi per l'anno
0: no!
3: Gli correvo dietro e lui correva.
0: Non si può.
3: Come un missile.
0: Non si può.

0: her. Beat it!
1: Icone sportive di oggi, di ieri, di domani.
2: Prova a darmi qualche illumina.
1: Ma vediamo se conosci questa. La mia icona sportiva è Lindsay Vonn. Spero che sai
2: Lindsay
1: chi è.
2: Vonn, sì. Cosa famosa fa? Pattinatrice.
1: Ma che pattinatrice?
2: No, poverina. Anzi, sciatrice molto brava, che all'inizio delle Olimpiadi, se vi ricordate, si era fatta anche particolarmente male.
1: Vedo che almeno su questo sei pronto. Per la sua grinta, rialzarsi sempre, non mollare mai, Stefania da Udine. C'è qualcuno che a proposito di sci cita come mito Alberto Tomba.
2: Beh,
1: ha detto che Alberto Tomba veramente è stata un'icona per chi ha amato lo
2: grande
1: sci.
2: Grande attore.
1: Ascolta,
2: grande attore.
1: Io mi ricordo un film orrendo.
2: Alex Lariete. Mitico Alex Lariete. È diventato più famoso
1: fra
2: per Michel Alex Lariete.
1: Puzzichere.
2: Esatto.
1: E Alberto Tomba, non so chi fosse peggio.
2: Ti ricordavi il titolo del film?
1: No.
2: Vedi che questa volta ero più preparato. Io succede raramente, ragazzi.
1: Sulle cose c'è. Però come sciatore è stato sicuramente un'icona sportiva. Un po' meno forse nella vita privata.
2: Sentiamo che c'è il citofono. Non si può avere tutto, ovviamente. Vai, amico.
3: Per me in assoluto Del Piero, una persona seria, professionale, ma è una parola fuori posto. Da circa 30 anni, 35 anni, da quando ho cominciato a seguire il calcio, e per me è sempre stato lui la mia icona nello sport. Mi sono sempre ispirato a lui. Dopo, per carità, il piede era quello che era, quindi non ho fatto carriera, però vabbè, insomma, dai.
1: Lui,
3: mi piaceva lui
1: Piero.
3: E mi piace tuttora come personaggio dello sport. Pensate che addirittura tramite conoscenti l'ho invitato alla mia comunione, però non so come mai non si è presentato, ma come regalo che custodisco ancora gelosamente, mi aveva inviato una foto autografata da lui. E con gli auguri, insomma, bello. Questa è ancora attaccata in un quadretto a casa.
1: Beh, penso che sia stato gentile, non avendo un bel po' di impegni, credo che
2: pensavo
1: abbia
2: la radiografia del piede io a questo punto, visto che lui diceva che aveva il piede che non era
1: non era il suo piede, credo che fosse il piede di chi ci ha mandato il messaggio, che non era così di successo come quello.
2: Guarda chi corre fuori qua,
1: chi?
2: Giamaicano,
1: ecco.
4: Oh,

0: allora attenzione, perché stiamo scoprendo quali sono le icone sportive, quelle che a voi piacciono, perché magari ognuno ha il suo sport, eh. C'è il motociclismo, c'è il basket, c'è il calcio, non c'è che c'è solo il calcio,
1: cioè, no potete lo sci, potete spaziare tranquillamente
0: il curling,
1: il curling che ha avuto quel il curling, quello con la scopetta e il sasso che si lancia sul ghiaccio, hai detto così. 3332688688, quindi il vostro sportivo icona di sempre.
2: Beh, se vale anche quello come sport, icona Styler.
0: Fatta.
3: Company.

0: pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: icone sportive. Mm-hmm. Ronaldinho ha giocato sempre un calcio magico. Grandi ragazzi, per lui è un'icona Ronaldinho.
1: Bene, bello, bello, bello.
0: Che
1: bello.
0: Ultimamente lo vediamo in uno spot pubblicitario.
2: Ah sì, è vero, quello delle scarpe, che voglio
0: dove
2: dire.
0: Dove lui quando dice il suo nome non si capisce. Come ti chiami? Ronaldinho.
2: Perché in Brasile
0: non si capisce
2: Ronaldinho. Perché in realtà non ha dato tutti i diritti. Ha dato i diritti d'immagine ma non di nome.
0: Ok.
2: Quindi viene un po' bippato.
0: Come si chiama?
2: Esatto. Piacere.
0: Vabbè, abbiamo qualcuno al citofono?
1: Sì, a me sembra.
2: Abbiamo un club ignorante.
0: Abbiamo un club ignorante.
2: Ah, certo, che abbiamo un club ignorante, è quello che dice.
3: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
2: John Cena.
0: John Cena. Allora, John Cena è ovviamente wrestler, che quest'anno ha presentato WrestleMania. Mentre l'altra quest'anno l'ha presentato. E CR7 credo non abbia bisogno di presentazioni, Cristiano Ronaldo.
2: E salutiamo questa bella fanciulla che non so come si chiama, che però questo messaggio che dice: mia figlia pratica pattinaggio a livello agonistico, sacrifici, rinunce, ma la passione è così grande che mai la sento lamentarsi. Quindi sì, lei ha come icona sua figlia, ci sta. È bello, non sappiamo come si chiama, se lo dici lo diciamo.
0: Allora, attenzione, perché anche oggi siamo pronti con una parola per il club degli ignoranti. Di questa parola non dovete darci definizione esatta, bensì una definizione sbagliata o meglio inventata da voi per poter entrare al club. Quindi
2: ti faccio un esempio. Però prima di farti l'esempio saluto Mayra, che è la pattinatrice di cui nel frattempo è arrivato l'aggiornamento. Giochiamo. Se la parola fosse mito, che cos'è? La mito, lo mito, l'umito, il mito, le mito. Attenzione che qua si potrebbe scivolare con facilità.
0: Su un cartellino rosso.
2: Cartellini rossi a profusione. Quindi 333-2688-688, ricreate per vincere la tessera del club degli ignoranti il significato della parola di oggi, preso il fiato, che è mito.

0: momento dedicato al Club degli Ignoranti. Sentiamo dalla postazione Stefano Conte cosa ci riporta.
1: Avevamo detto che oggi si rischiava che ci fosse più di un cartellino rosso.
0: Infatti.
1: Perché ricordiamo, l'unica regola del Club degli Ignoranti è che dovete dare un nuovo significato.
0: Sì.
1: Ma se un qualcosa esiste,
0: siete rossi.
1: E non entrate nel Club degli Ignoranti.
0: Esatto.
1: La Cagiva Mito, moto degli anni 90, 125, due tempi, un aereo. Esisteva, ragazzi. La
0: Cagiva. No, esisteva, ma io credo che qui abbiamo a che fare con una persona che non conosce bene il regolamento.
1: E quindi cartellino rosso.
0: Rossissimo, mi dispiace. Bella moto, però.
1: In antichità le dita della mano non avevano un nome, e quindi ciascuno dito si chiamava Mito, che era un mix tra mano e dito.
0: Ah,
1: capito?
0: Interessante.
1: Abbreviazione della battuta storica di Max Cipollino Boldi. Mito i Maroni. Non so.
0: Mito i Maroni. È mito.
1: Ah, ok. Mito i Maroni. Abbreviato, ok.
0: È un po' star.
1: Il mito è un nuovo concime a rilascio graduale. Mm-hmm. Vi ascolto sempre. Buon pomeriggio da Matte.
0: Grazie. Benvenuto nel club.
1: Mito, pronome personale veneto imperativo che indica io ti. Esempio. Mito fatto, mito dito.
0: 333-2688-688, sentiamo chi c'è al citofono.
2: È il sesto dito della mano che nell'evoluzione abbiamo perso.
3: La parola mito è una marca d'acqua, come vita snella.
4: Buongiorno, l'acqua mito. Ignoranti. Allora, per me le mito è il mito degli eremiti e il mito, capito come? Buona giornata, ragazzi!
0: No. Non ho capito, cioè nel senso... Se lui ha fatto una parola composta, quindi vale. Il mito non vale perché non si possono comporre le parole,
1: neanche
0: la parola
1: mito
0: e neanche scomporre, quindi in teoria no. Direi no.
1: No. Giallo, facciamo giallo.
0: 3332688688, la parola di oggi di cui dovete ricreare significato per entrare nel Club degli Ignoranti è mito.

0: Siamo ignoranti di oggi, sentiamo un po' di proposte con la parola di oggi che è mito, prego.
1: Allora, devo dire che questa è molto bella e dice: ragazzi, buongiorno, ma non, come non conoscete il famosissimo fritto mito?
0: Il fritto mito, buonissimo.
1: Cioè, Maurizio, grazie.
0: Bello, poi?
1: In Sardegna c'è il famoso liquore al mirto, a Milano hanno invece inventato il mito.
0: Il mito è un nuovo drink che sostituisce
1: il mojito, esiste?
0: Il mito esiste, è cocktail, il Milano-Torino, sì. Quindi okay, attenzione, quindi... qui è un russo in realtà.
1: Mito è l'acronimo di muletti italiani tutti osceni.
0: Bello, piace molto.
1: Un altro acronimo, se volete, mito, sì. Movimento italiano talento oversize.
0: Bello, sentiamo chi c'è al citofono, sì. Vai.
2: È un nuovo tipo di pizza, un nuovo formato di pizza, tipo la baby, la pizza mito.
3: Quando non fa né caldo né freddo, si dice che c'è un clima mito.
4: Buongiorno, si scrive mito, ma si legge mai tu, che è la classica negazione americana.
0: Sì, è risaputo. Tra pochissimo scopriremo chi è il

l'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.

0: questa puntata di oggi. Chi si porta a casa la tessera?
1: Maurizio, che ha scritto il famoso fritto mito.
0: Bene, bravo Maurizio, a te il premio di oggi. Ce ne andiamo le 2-3 minuti. Ciao!
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia.

0: Questi sono i piscalli di Radio Company.
1: Amici, buon pomeriggio a tutti, si incomincia nuova puntata dei Pischelli in questo lunedì 4 di maggio. Ciao Chicco.
2: Ciao Gio, buongiorno.
1: Allora, noi ci siamo operativi. Weekend che in un certo senso ci ha impegnato molto.
2: Sì, sì.
1: Per quanto mi riguarda, tra festività, tra le cose che c'erano da fare anche qui in radio, poi
2: cose,
1: anche quelle che sono alla fine le nostre, diciamo, priorità personali.
2: Però c'è una cosa che ci accomuna,
1: cioè,
2: a livello familiare, ovvero questa devozione al Santissimo da parte della nostra famiglia. Hai messo una storia di tuo
1: papà,
2: padre, che ha portato delle cose da...
1: Mio papà questo weekend è stato ad Assisi e praticamente ha svaligiato tutti i baracchini comprando praticamente 1000 rosari, calamite, robe. Io non ho capito
2: che metterà in macchina.
1: Credo che a questo punto lui aprirà a sua volta nella mia città natale un baldacchino dove lui praticamente rivende ciò che ha comprato.
2: Al contempo i miei hanno preso un aereo, sono andati in Sardegna, hanno fatto il cammino di Sant'Efisio, ok?
1: Sì, bello,
2: però
1: bello.
2: Non hanno portato dei santini.
1: Ah,
2: so solo che mio padre ha bevuto un sacco di birra.
1: Cosa c'è? C'è anche la grappa, ci sono quelle robe lì tipiche della Sardegna, il mirto, esatto,
2: il
1: liquore, il mirto, quella roba. Va bene, amici, buon pomeriggio fino alle 16 insieme in questo lunedì 4 di maggio. Il nostro numero sempre lo stesso, 3332 688 688, e cominciamo subito con Location.

0: Allora,
1: ho visto delle cose perché stavi selezionando i video, certo, dell'ultimo reel, tra l'altro, di Aperishow, certo, dove hai avuto il coraggio di prendere il tuo megafono,
0: finalmente,
1: nostro quasi,
0: finalmente,
1: che dovevamo portare a Sanremo, non l'abbiamo portato.
0: Vabbè, questa è stata una dimenticanza mia, perdonami.
1: Hai fatto cose con il megafono durante Aperishow abbastanza imbarazzanti,
0: allora,
1: devo dire, però.
0: Io credo di essere stato un elemento di disturbo all'Aperishow
1: quest'anno. Sei salito su un furgoncino che vende hot dog dicendo che gli hot dog
0: erano
1: gratis,
0: kebab gratis, tutto gratis offerto dai baldacchini. C'è qualcuno che l'ha presa sul ridere, qualcun altro che mi ha guardato molto male, ha detto: ma tu chi sei? Ma non,
1: esatto,
0: importa, raga, fa parte del
1: gioco.
0: Sono
1: uno che ha un megafono,
0: allora,
1: imbarazzante.
0: Una cosa devo dire: facciamo un applauso a tutti i ragazzi della Aperishow, un applauso ovviamente anche a Radio Company, che anche quest'anno
1: ci hanno dato anche il trofeo.
0: Ci ha dato un premio appunto per la partecipazione. 7 giornate, 7 serate di grande divertimento. Posso dire, finalmente è finito. Non me ne vogliate, ma è stata una maratona.
1: Ci vede impegnati sia social che di persona,
0: allora,
1: è un po' complesso.
0: Appena abbiamo detto finalmente è finito, che cosa ha fatto la pagina ufficiale di Aperishow?
1: Ha droppato le date del prossimo anno.
0: Ma ragazzi, ma scusatemi, ma potevate aspettare almeno un mese, allora, almeno così, giusto per, cioè,
1: bisogna
0: già
1: battere il chiodo
0: prossimo,
1: quando il ferro è caldo.
0: Ho capito io, però mi stai mettendo ansia. Comunque è sempre più o meno lo stesso periodo. L'anno prossimo, al posto di 7, saranno 6 serate. Però possiamo non parlarne.
1: Ci siamo già chiesti, ma che facciamo il prossimo anno?
0: Infatti, già sappiamo quello che faremo.
1: È un po' come quelli che creano già il gruppo di Capodanno il 4 di maggio.
0: Ecco,
1: stessa roba.
0: Che ancora non ci sono arrivati.
2: Ora ci sono i piscalli di Radio Company. Piscalli di Radio Company.

0: di Decide, poco prima invece Train e Drive By, mentre all'inizio, come hai detto tu, con la bellissima e romanticissima The Calling con Wherever You Will
1: Go. Hai pianto, dillo.
0: Abbiamo pianto un po' tutti alla fine, perché è una di quelle canzoni che dedichi quando magari l'amore è finito male, e quindi improvvisamente guardi, sei in un pullman, sei in un autobus e guardi il finestrino pensando proprio all'amore finito male.
1: Mentre fuori
0: con
1: piove.
0: Mentre fuori piove, Madonna, con sotto The Calling.
1: Allora,
0: esatto,
1: io piango per altri motivi.
0: Per quale motivo?
1: Perché è lunedì, il lunedì da noi si chiama lunerda,
0: sì,
1: anche perché,
0: infatti,
1: ho fatto una piccola verifica, non ci sono comp'anniversari per oggi,
0: male,
1: quindi non ci sono persone nate il 4 di maggio, e quindi siamo alla ricerca proprio di voi.
0: Proviamo a cambiare questa tendenza, quindi 333-2688-688, a questo numero ci mandate, insomma, delle sorprese, magari dei numeri di persone da chiamare
1: che
0: per
1: compiono gli anni oggi.
0: Mi raccomando, questa cosa è fondamentale per compleanno, anniversari di matrimonio, cambi di carriera, qualsiasi cosa. Mi raccomando, siate veloci, perché abbiamo davvero pochissimo tempo e ovviamente le chiamate a disposizione sono due.
1: Quindi 333-2688-688, adesso per adesso, mentre per i prossimi giorni
0: potete farlo tranquillamente tramite il nostro sito www.radiocompany.com, oppure potete compilare il form anche tramite la nostra applicazione che si chiama
1: Radio Company.
0: Bravo, la radio è giusta. No, metti caso che un giorno sbagli.
1: Ma scusa, dai,
0: guarda
1: le
0: che
1: basi
0: capita.
1: Per lavorare qua.
0: Guarda che capita, Io ho sentito persone che per sbaglio hanno nominato altre radio in alcuni programmi, compreso il nostro, compreso il nostro programma.
1: Ma è ammutinamento nominare il nome di un'altra radio per scaricare
0: l'app. Molte volte sei pensato ad una cosa e per sbaglio pronunci qualcos'altro.
1: Ma che pensieri hai?
0: Non io. Può essere indicato anche tipo Gianluca Pacini. Una volta è successo,
1: sì,
0: ecco.
1: Mi ricordo.
0: No, salutiamo il nostro Gianluca che ancora deve presentarsi in radio a quest'ora.
1: È ancora
0: ma
1: in
0: non
1: after
0: importa.
1: Da sabato. Comunque.
0: Infatti. Dai, 333-2688-688. Oggi per oggi due posti liberi. Speriamo di risentirci tra poco con qualcuno da chiamare. Go!
2: Ora ci sono i fischelli di Radio Company.
3: Fischelli! Spot!
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio l'idropittura traspirante Herbol, bianca, 14 litri e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Company.

0: Il nuovo di Biagio Antonacci si chiama You and Me su Radio Company. Ancora buon pomeriggio, alle 14.33 apriamo ufficialmente il nostro spazio, quello del companiversario,
1: che oggi è in modalità riciclo però l'importante è esserci e ricordarci le cose.
0: E chi abbiamo, amico mio?
1: Abbiamo Anna Maria, benvenuta.
0: Anna Maria, grandissima, ciao.
2: Ciao.
0: Anna Maria,
1: come va? Perché parli tutta sottovoce?
0: L'abbiamo Anna Maria, ti stanno chiamando.
1: No, stanno chiamando noi, a dire il vero.
0: Anna Maria, stanno chiamando noi? Pronto? Ah, pensavo, vabbè, non importa.
1: Anna Maria, è vero che il 2 maggio hai fatto gli anni?
2: Sì,
0: perfetto, ok. Auguri. Io auguri grandissima, tanti bravissima. Chi è che ha deciso di chiamare in questo momento la radio? Sì, ma scusatemi un attimo, mentre abbiamo un companniversario. Allora, senti Anna Maria, non ti rubiamo molto tempo, anche perché qui a quanto pare qualcuno sta insistendo. Tanti auguri di buon compleanno e goditi questa giornata.
1: Allora, c'è un messaggio per te che dice così: anni fatti il 2 maggio, se possibile auguri da Fabrizio, Andrea, mamma Paola, papà Salvatore e Giuseppe. Ti amo, c'è scritto con un bel cuore rosso.
0: Grazie. Perfetto,
2: grazie.
0: Ottimo, va bene. Grazie. Anna Maria, noi ti lasciamo. Buon lunedì.
2: Grazie mille.
0: Mi raccomando, ci continua ad ascoltarci. Ascolta Company, ecco, ok?
2: Perfetto,
0: perfetto. Va benissimo.
1: Ciao, Anna Maria.
0: Bella, ciao.
2: Ciao.

0: Sensor con Item Style su Radio Company, pronti per la seconda telefonata del comp'anniversario. Oggi lunedì 4 maggio non abbiamo compleanni.
1: No, infatti.
0: Ma abbiamo ricorrenze abbastanza speciali.
1: Ed è una cosa molto bella da ricordare, perché al telefono abbiamo Alessandro. Ciao,
0: ciao Alessandro,
1: benvenuto. Ciao.
2: Ciao,
1: come stai?
2: Ma tutto bene, mi avete beccato perfetto, mi sono appena uscito dalla doccia.
1: Sì, sì, bene, allora quindi sei nudo in questo momento?
2: No, dai, non totalmente.
0: Non vogliamo sapere.
1: No, che cos'hai fuori in questo momento? Non totalmente, immagino che a questo punto c'è...
2: Sono a petto nudo che mi sto cambiando per andare a lavoro.
0: Molto bene,
1: perché è proprio di lavoro che dobbiamo parlare, perché infatti, come hai detto poco fa, Chicco, non c'è nessun compleanno da festeggiare, però è un buon inizio, un nuovo lavoro, quindi complimenti. Congratulazioni da tutta Radio Company, ma soprattutto da chi ci ha mandato questo messaggio tutto per te, perché ti dicono in bocca al lupo al nostro grande uomo Alessandro da parte di mamma e papà.
2: Grazie mille.
0: Vogliamo sapere cosa facevi prima e cosa fai adesso?
2: Allora, prima ero bartender comunque a Verona, nel centro storico, in uno dei locali più belli e più grandi, insomma, della città. Adesso mi sposto leggermente in fuori, passo a fare il bar manager invece in un hotel.
1: Beh, dai, va benissimo. Pensavamo facessi lo scigolo dato che eri nudo.
0: No,
1: ho detto magari si stava preparando per il nuovo lavoro.
0: L'igiene,
1: ho detto,
0: prima di tutto.
1: Giusto, perché tu hai mai visto un bar manager zozzone? Io no. Infatti, quindi, anche perché tocca i drink, tocca quelle cose. Va bene, allora senti Ale, in bocca al lupo, mi raccomando, spacca tutti e spero che tu possa poi realizzarti ancora di più professionalmente parlando. Ok?
2: Grazie mille ragazzi, grazie a tutti.
1: Ok, ciao Alessandro, ciao.
2: Ciao, grazie.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Yugiatuli va ancora, buon pomeriggio amici dai Pischelli, noi siamo appunto fino alle ore 16 qui con voi.
1: Se tutto va bene.
0: Allora siamo arrivati praticamente quasi alla fine della prima ora e non abbiamo ancora fatto una cosa importantissima. Intanto salutarvi tutti quanti e augurarvi il buon lunedì, perché
1: ci rendiamo
0: conto che magari dall'altra parte ci siano alcune persone che questo weekend hanno avuto la possibilità di sfruttare quello che è stato un ponte davvero molto lungo, e ritornare al lavoro dopo qualcosa di così molto lungo è un trauma. E quindi io, raga, mi sono messo nei vostri panni, perché molte volte è meglio non partire affatto se poi bisogna stare male lunedì.
1: Diciamo dovresti magari stare 5-6 giorni. E poi torni fai altri 2-3 a casa piano piano ti avvicini al lavoro.
0: Riassestamento.
1: Primo giorno è smart working, secondo giorno mezza giornata. E il terzo giorno
0: ritorni, perché tanto ormai sei ritornato praticamente alla monotonia e alla quotidianità. Allora amici, 333-2688-688, numero che tra poco vi servirà, perché abbiamo bisogno di voi e soprattutto della vostra grande dote di fantasia.
1: Ci parlerà di lavoro in un modo alternativo rispetto a quello che è il nostro format. Dimmi che lavoro fai senza dirmi che lavoro fai,
0: perché poi alla fine è sempre là torniamo. Però questa volta vi diamo la possibilità veramente di essere
1: creativi.
0: Però tra poco vi spieghiamo tutte cose.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti.

Canyon Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: con Kaisa, si chiama I Can Wait su Radio Company. Amici, è arrivato il momento però di fare che cosa?
1: Controlliamo l'ora. Bravo. Va bene, quasi le 15 in anticipo oggi.
2: Radio Company Time. Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
3: Che fregato!
2: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello?
3: Sì, sì.
2: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del